0: una delle partecipanti del gruppo di ricerca per la mappatura di tutte le realtà, o quante più possibili realtà, che si occupano di giustizia riparativa, ma anche di pratiche riparative, che è un'espressione leggermente diversa, ma che va proprio a toccare un nodo fondamentale, ovvero che la pratica riparativa, come un po' dicevi prima, riguarda anche il modo con cui noi ci relazioniamo con l'altro all'interno della società. Ecco, Marta Santurbano ci racconta anche di questo, e quindi delle difficoltà che hanno incontrato proprio nel mappare queste realtà, e le lascio subito la parola. Nell'ambito del progetto Visioni Riparative è stata condotta una mappatura delle realtà che si occupano di pratiche riparative. Come è avvenuto il percorso di ricerca, raccolta dati, con quali criteri, e chi siete voi che avete condotto questo progetto?
1: Allora, il progetto di mappatura, cioè la fase di mappatura del progetto Visioni Riparative, è stato condotto da me, da Riccardo Merighi, Clara Donini, Tiziana Balestri, e il tutto guidato da Fabrizio Mandreoli. E da subito abbiamo scelto un metodo di tipo qualitativo, e quindi che potesse consentirci di andare ad approfondire e comprendere quello che era il panorama all'interno del quale ci stavamo muovendo, tramite proprio una raccolta di dati sul campo, senza una categorizzazione a priori, ma proprio attraverso una ricerca che potesse essere libera di muoversi sul campo e di trovare appunto anche proprio la propria via nell'ambito del nostro campo di interesse. Infatti questo approccio così molto liquido ci ha permesso di orientarci all'interno di un contenitore che sembrava altrettanto non definito, e quindi che sembrava assumere proprio delle forme diverse di intervista in intervista, e anche perché abbiamo deciso di approcciare in maniera inizialmente informale, e quindi non predeterminando il contenuto delle interviste e non stabilendo delle domande necessariamente fisse, che poi invece è un qualcosa che è intervenuto solo in una fase successiva, quindi solo sulla base dei dati raccolti e di quello che potevano essere le conclusioni che riuscivamo a trarre dalle informazioni raccolte nelle interviste. Quindi solo in una seconda fase abbiamo deciso di dare una struttura, diciamo una semistruttura, a quelle che sono state le nostre interviste. In questo ambito siamo riusciti a raccogliere quindi 12 interviste da parte di associazioni, cooperative sociali, piuttosto che enti del terzo settore di vario tipo. Quindi se inizialmente il focus della mappatura erano i centri di mediazione, e quindi quelli proprio istituzionalizzati dalla riforma Cartabia, successivamente ci siamo accorti che nel territorio della regione Emilia-Romagna i centri di mediazione riconosciuti dal Ministero erano solo 2, e quindi abbiamo necessariamente dovuto spostare il focus della mappatura su un'altra tipologia di iniziative, e questo attraverso proprio un vero e proprio passaparola condotto dalle iniziative che avevamo modo di esplorare di volta in volta, e questo ci ha permesso di muoverci in un campo più largo. All'interno delle interviste abbiamo anche, nella maggior parte dei casi, raccolto proprio le informazioni su altre iniziative che secondo noi poi è valsa la pena andare ad approfondire, e che secondo noi potevano trovare una collocazione proprio all'interno di questo tema, di questo movimento di iniziative e di associazioni piuttosto che cooperative che si muovevano in questo panorama.
0: Quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato durante il percorso di ricerca?
1: Ma allora, il percorso ha affrontato diverse complessità, diverse problematiche, prima fra tutte una complessità che deriva poi dal fatto che appunto ci siamo accorti di quanto fosse frammentato proprio la dimensione che stavamo andando ad esplorare, e quindi nell'ambito di questa prima problematica è stato proprio difficile a livello logistico andare ad organizzare le interviste, non per una mancanza di disponibilità delle persone che andavamo ad intervistare, ma piuttosto per il fatto che appunto, muovendosi nell'ambito del terzo settore, spesso queste persone ovviamente facevano altri lavori o comunque avevano delle altre occupazioni, delle altre attività, per cui diventava proprio difficile da quel punto di vista. Un'altra problematica sempre relativa appunto all'alto grado di frammentazione delle realtà che abbiamo potuto osservare è stato proprio un rischio di dispersione, quindi il rischio di muovendosi all'interno di un'area per la quale noi abbiamo deciso di non sfruttare una definizione semplicemente legislativa, normativa, andare poi a ricercare le iniziative che potevano essere conformi al nostro obiettivo, al nostro focus di ricerca. Questo in ragione anche di un'altra complessità che riguarda proprio la dispersione a livello territoriale di queste iniziative, perché molto spesso appunto i centri di mediazione, piuttosto che gli altri progetti, le altre associazioni che seguono anche l'area della sensibilizzazione, in ambito di sensibilizzazione, spesso sono in contatto tra loro e quindi hanno delle modalità di comunicazione interne che però per noi erano difficilmente accessibili e potevano essere anche molto disperse a livello proprio territoriale. Un'altra difficoltà che è emersa più proprio in relazione alle varie iniziative, ai vari centri, piuttosto che sul metodo e quindi sulla prosecuzione del percorso di mappatura, è stata quella proprio da un punto di vista tecnico, e quindi di centri e iniziative che a seguito della riforma Cartabia hanno dovuto conformarsi, no, a quella che è stato l'intervento legislativo apportato dalla riforma, e questo ha sollevato delle perplessità da parte dei centri, nonché delle difficoltà proprio ad adempiere a tutti quelli che erano gli obblighi e comunque le richieste della riforma, e anche una difficoltà a livello interpretativo, perché a volte la riforma ha lasciato un po' dei vuoti che quindi sono nei quali sono subentrati i centri che attraverso proprio un'interpretazione delle norme hanno dovuto trovare un po' una loro strada.
0: Quindi alla luce di questa mappatura e delle ricerche, le interviste che avete condotto, che cosa rivela e che tipo di fotografia rivela delle realtà che si occupano di giustizia riparativa o di pratiche riparative?
1: Allora, come dicevo, in realtà proprio la mappatura ha restituito, secondo noi, come gruppo di lavoro, un buon livello di complessività proprio del movimento attorno alla giustizia riparativa, un dato che è sicuramente emerso è stato che, a prescindere appunto da ciò che ad oggi è istituzionalizzato e da ciò che ad oggi è giustizia riparativa inteso in termini proprio normativi, è valido e quanto mai necessario andare proprio ad investire su quelle che sono le iniziative che noi abbiamo chiamato dal basso. Quindi queste iniziative che, piuttosto che all'interno della giustizia riparativa, vanno a collocarsi nell'ambito di una cultura riparativa più generalmente intesa, che quindi possa coltivare delle relazioni nell'ottica poi di innestare questi percorsi all'interno di dinamiche che sono già preparate, no? Per accogliere appunto un certo tipo di metodo. Infatti, a livello di metodo, noi abbiamo individuato una sorta di unitarietà delle pratiche che ha riguardato non solo l'ambito istituzionale, ma anche l'ambito appunto più territoriale, insomma, delle associazioni, delle cooperative sociali, eccetera. Che va a toccare proprio delle pratiche di coltivazione delle relazioni, piuttosto che di ascolto reciproco, piuttosto che di radicamento territoriale, inteso non solo come una vicinanza proprio a livello territoriale, ma una vicinanza come conoscenza del territorio e delle relazioni sociali all'interno delle quali appunto queste pratiche si vanno ad innestare. Quindi un po' l'auspicio che è emerso dalle varie interviste è di poter investire in una giustizia riparativa che non diventi un mero strumento processuale nell'ambito di una istituzionalizzazione che pure è necessaria e sta avvenendo, ma che conservi il proprio carattere di alternativa e di alternativa ad un sistema che punta praticamente allo sradicamento di quelle che sono le relazioni comunitarie.
2: Ringraziamo Marta Santurbano per tutte le informazioni, anche l'energia e l'impegno che ha messo in questo lavoro molto difficile, che è quello di una mappatura, e passiamo alla rubrica attesa della settimana, che è Islam, cultura e religione, una rubrica curata da Hamdan Al-Zekri insieme a Don Domenico Cambareri. Ascoltiamoli.

0: Mubarak, a tutti voi buon venerdì. L'augurio di pace in questo giorno si estende a tutte le persone che ci ascoltano, in particolar modo chi ci ascolta nelle carceri, che sono le persone a cui più volentieri diamo il nostro saluto, la nostra voce, proprio perché sono le persone più in difficoltà, soprattutto in questi giorni di caldo. E siamo contenti e ringraziamo tutti coloro che ci permettono di fare arrivare la nostra voce anche lì dentro. L'altra mattina uno dei miei ragazzi dell'Istituto Penale per i Minorenni, andando in bagno all'alba, ci ha sentito le nostre voci ed era tutto contento di aver ritrovato due voci amiche anche all'interno di quelle mura. E così, allora, come sempre, ascoltiamo il dottor Hamdan Malzekri, che da Firenze ci guida nella meditazione, nella riflessione di questo momento di fede, di cultura e di spiritualità che ci contraddistingue. A te la parola.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona a voi cara. Buongiorno a tutti i fratelli e sorelle dentro i carceri, fuori dei carceri. Buongiorno a te, Don Domenico. Grazie della tua perseveranza, della tua pazienza e della tua profondità, che veramente dialogando insieme, leggendoci certe lettere insieme, ci consultiamo. Ci aiutiamo a vicenda, no? Per il bene comune. Al di là delle nostre appartenenze di fedi, però vedi, abbiamo queste profezie sociali comuni. Infatti, fra le lettere che ho ricevuto, c'è un ringraziamento di un ragazzo, anche un saluto anche a te. Quindi anche io saluto tutti i ragazzi dell'Istituto Minorile di Bologna, ma non solo, ma a tutti quelli che ci ascoltano nelle altre parti dell'Emilia Romagna. Saluto tutti i fratelli e sorelle, ancora Jum'a Mubarak, ancora Kul Aam wa Antum bi Khair, tanti auguri, buon anno nuovo, un nuovo anno islamico. Cerchiamo di rendere questo anno un anno di cambiamento. I giorni sono gli stessi, il tempo non cambia. Ma cambia il nostro comportamento, il nostro approccio, la nostra presenza dentro il tempo, no? Rendiamo questo tempo come opportunità oppure come un momento anche di rovina della nostra vita. Perché, come diceva un fratello che ha fatto un reato molto grave, purtroppo, che mi diceva Don Domenico: Imam, io voglio tornare a quei minuti, a quel secondo dove ho agito male e quindi mi sono accorto dopo, cioè dopo quei secondi della mia azione grave, no? Immaginati Don Domenico che è una persona che lancia il coltello, quindi ferisce gravemente, no? L'azione del lanciare, quanti sono? 10 secondi, no? Quindi questo fratello non si dà pace perché quell'arco di tempo, che è un tempo breve, è stato capace di rovinare la sua vita. Ma anche rovinare la vita dell'altro. Io sono rovinato perché comunque ho una condanna pesante, quindi ho un reato da, come dire, da scontare, una pena da scontare, però l'altra parte ha portato una grave ferita. Quasi stava per perdere la sua vita, perché lui dice: il tempo non passa. A volte il tempo qui è un tempo molto pesante, un tempo soprattutto con il caldo. Poi, come hai detto Don Domenico, il caldo è orrendo dentro il carcere, quindi lo sappiamo perfettamente. Però non c'è nessun carcere che non ha dei volontari anche gentilissimi, che non c'è un don gentilissimo. Quindi posso imparare da un libro, posso imparare da un fratello, sia credente o non credente, perché la presenza dell'altro è un dono, io da credente e da musulmano, in cui la mia fede diventa ancora più radicata, diventa più realizzata, perché con l'altro realizzo la misericordia, con l'altro realizzo la pazienza, con l'altro realizzo l'amore, al-hubb, perché con l'altro realizzo anche as-sadaqa, il dono di donare tempo, di donare sorriso, di donare ringraziamenti, gratitudine. Quindi Quindi non dobbiamo fuggire del tempo, non dobbiamo cercare di ammazzare il tempo, no? A volte non sappiamo come ammazzare il tempo, no? Il tempo non va ammazzato, il tempo va custodito, il tempo è sacro, quindi dentro il tempo possiamo costruire la nostra vita, la vita degli altri, come dentro il tempo possiamo rovinare la nostra vita, la vita degli altri. La nostra vita è un tempo, un arco di tempo, un insieme di giorni, un insieme di settimane, di mesi, di anni. Per cui, caro fratello, Dio nel Sacro Corano ha giurato sul tempo. Wadduha, wal asr, wal fajr, washamsu wadduhaha. Cioè, quindi ha scandito il tempo in diversi versetti del Corano. Dio, sappiamo, quando giura, giura su qualcosa di molto importante, di molto prezioso, per sottolineare la sua grandezza, ma anche la sua importanza. Quindi il tempo non va ammazzato, il tempo non va fregato. Cerchiamo di giocare a carte tutto il giorno, oppure ho deciso, a volte dormo fino alle 2, alle 3, poi vengo criticato dai fratelli, dall'educatore anche a... No, non è quello di passare il tempo, di rendere il tempo un tempo di pigrizia, di depressione. Certo, io capisco perfettamente che il luogo del carcere è un luogo molto difficile, però con la nostra fede, con la nostra saggezza, tenerezza, il carcere potrebbe diventare il luogo del riscatto, il luogo della nostra cultura, il luogo del ricambiamento. Quindi in questo nuovo anno cerchiamo veramente di ricominciare, cerchiamo di costruire. E poi il dono del sommamente clemente misericordioso, della sua generosità, min karamillah azza wa jal annahu yataqabbal minka ma tayassara minka. Cioè, dalla sua generosità, misericordia, lui accetta il tuo poco. Anche se poco, perché fra i suoi nomi il generoso, il misericordioso, al-Karim, al-Rahim, però deve partire con un buon cuore, con una buona intenzione di cambiare, di migliorare, di fare piccoli passi. Quindi anche cerco di pregare almeno le 5 preghiere, di donare almeno il sorriso, di essere paziente con il mio fratello nella cella, nella sezione, di essere paziente con il personale, di trattenere la lingua, di gestire la lingua, queste parolacce, perché c'è un'altra lettera che è nella mia sezione, ci sono di ogni tipo di parolacce, ma la cosa che mi fa arrabbiare sono anche i fratelli musulmani come me. Lo so che c'è questa cosa. Non dobbiamo utilizzare la lingua per ferire gli altri, per offendere gli altri. Gli altri, chiunque sono, musulmani, musulmani, credenti, non credenti, sono persone. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Un versetto molto chiaro, Surat al-Isra, credo il versetto 17. Andiamo a vederlo. Abbiamo onorato il figlio di Adamo, sia maschio sia femmina. Ma quindi io nelle parolacce, nell'offendere la mamma, il padre, la madre, familiare dell'altra persona, è umiliante, perché ferisco pesantemente. Quindi devo veramente, dobbiamo cercare di riconquistare la nostra fede in maniera consapevole, di essere presenti nel tempo, non di fuggire del tempo, non di fregare il tempo, non di sprecare il tempo sacro, anche i nostri gesti, le nostre parole devono essere sacre, perché è un dono del sommamente clemente misericordioso. Ogni dono va custodito, va curato. Quindi il tempo ci permette anche di accumulare valori, di accumulare umanità, di accumulare gesti di pace, di fede. Perché la nostra vita, il nostro modo di essere, non è altro che un accumulare abitudini, accumulare modi di vivere, e questo accumulo di modi di vivere non sono altro che dentro il tempo. Se ogni giorno prendo il caffè la mattina, è un'abitudine, il secondo giorno lo prendo, Quindi darvi un esempio banale ma concreto. Quindi sono abituato a prendere, quindi ho accumulato un'abitudine. Dentro il tempo, un giorno dopo l'altro, se ho deciso di accarezzare, di salutare ogni mattina, di sorridere, così sarà dopo una settimana, così sarà dopo un mese. Sono quella persona, la persona sorridente della sezione, come qualche fratello viene definito, la persona più gentile della sezione viene definito. Qualcuno viene definito veramente generoso della sezione, cioè perché è talmente una persona generosa, quindi ospitale, la persona più sorridente della sezione, quindi tutto il carcere, no? E quindi in questo tempo possiamo costruire anche delle belle abitudini e possiamo anche, come dire, il nostro soprannome diventa la persona generosa, la persona misericordiosa, Ar-Rahim, la persona gentile, la persona sincera. Mi sa che non ho più tempo, quindi preghiamo sommamente clemente misericordioso di rendere questo tempo, questo nuovo anno, un anno di gentilezza, di tenerezza, di misericordia. Inshallah, ci vediamo il prossimo venerdì, Jum'a Mubarak ancora, a te la parola, Don Domenico.
0: Giusto per concludere, per salutare te e chi ci ha ascoltato, sottolineo questo passaggio in cui rispondiamo alle domande delle persone, che è più bello essere apprezzati perché buoni piuttosto che temuti perché si fa paura. E questo lo si può imparare proprio anche in un carcere. E che rovinare la vita o salvare una vita non è la stessa cosa. E che la nostra libertà, la nostra scelta è quel grande dono di Dio che ci ha fatto della libertà, e invece è come il giorno e la notte. Salvare una vita, la propria, quella degli altri, non è come rovinare una vita, cioè non è la stessa scelta. Il nostro compito, la volontà di Dio, appunto, onorare il figlio di Adamo e darci da fare ed essere ricordati, apprezzati anche in un carcere, perché siamo persone buone, non si perde mai essere buoni. Grazie per le tue parole, per la tua riflessione, che sono per tutti, credenti, non credenti, diversamente credenti, me compreso, fonte di
1: Grazie a te.
0: ispirazione per il mio servizio. Un abbraccio a Bibi.
1: Un abbraccio a Camilla, a presto.
2: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Ringraziamo Marta Santurbano, Don Domenico Cambareri e Hamdan Alzekri per essere stati ai nostri microfoni. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Saremo davvero felici di ascoltare i vostri pensieri, leggere le vostre lettere e magari leggerle anche in trasmissione. Non mi resta che salutare tutte e tutti coloro che ci hanno seguito e un caro saluto quindi da me, Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
6: Questo programma è offerto da...
7: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale...

0: venerdì 3 luglio, a Raja Fujiko, 9:32 minuti, e noi andiamo appunto a cercare la notizia, sì, perché sono dei popoli che non hanno più diritti, ma nemmeno neanche la notizia della vessazione di diritti. Sicuramente uno di questi è il popolo siriano, un paese più che una nazione sembra un poligono di tiro. Ma noi che testardamente pensiamo che la vita umana abbia un valore, cerca che ti cerca, abbiamo scovato sul Domani questo trafiletto. Siria, attentato a Damasco, almeno 6 i morti. Nella capitale siriana esplosa una bomba di fronte ad un caffè tra il mercato di Ahmadinie e il palazzo di giustizia, in una zona molto trafficata. Il bilancio, dice il Domani in questo trafiletto a pagina 10, non è stato rivendicato e nessuno è stato arrestato. Già a maggio, qui facciamo anche un riassunto così in un colpo solo recuperiamo tante vittime, già a maggio un'autobomba aveva causato la morte di un soldato e l'anno scorso un attacco suicida aveva ucciso 25 persone in una chiesa. Questo è quello che arriva. Naturalmente il mondo è molto più attento a quello che succede nel grande palcoscenico medio orientale, perché l'Iran è un osso duro e quindi in qualche modo impone la sua notizia a tutte le agenzie mondiali. E allora, l'ultimo saluto a Khamenei mette in stallo i negoziati, e faccio marci indietro sul Domani, vado a pagina 4. La capitale si prepara ad accogliere 20 milioni di persone, attesi i leader di 100 paesi. Si registra un'assenza eccellente, quella del figlio Mohammed, ma i negoziati ripartono il 18. Sì, perché ci sono 20 milioni di persone, ma nessuno è così sicuro che Israele non ne approfitti per lanciare un missile sul grande corteo. Questo è quello. Ma a proposito di Israele, andiamo a questa notiziola che troviamo dal Corriere, perché oggi siamo come Diogene, con l'antenna cerchiamo i trafiletti. A Gerusalemme, l'ambasciata USA su un terreno sottratto nel 1948. Un dollaro di canone, 99 anni d'affitto. È il regalo di Bibi Netanyahu alla Casa Bianca, la vigilia di 250 anni dell'indipendenza, il contratto per la nuova ambasciata americana. Un grazie a Donald Trump che nel 2018 riconobbe Gerusalemme come capitale eterna del popolo ebraico. Israele ha assegnato agli USA un terreno confiscato nel 50 ai palestinesi. Pianteremo la nostra bandiera, ha annunciato il pastore evangelico e ambasciatore Mike Huckabee. Quindi hai capito cosa fa Netanyahu?
1: Certo.
0: Fa come certe famiglie italiane che riciclano i regali di Natale, li rubano ai palestinesi
1: e li regalano.
0: Certo. Ma questo ci porta allora a questi 1000 giorni dalla strage del 7 ottobre.

coalizioni ostili hanno fallito moralmente e militarmente, nonostante i successi della legittimazione internazionale e in alimentare l'antisemitismo in Occidente. Israele non ha ancora vinto contro l'odio dilagante, né risolto tutte le minacce, ma ha messo in ginocchio i principali nemici armati e riaffermato che la deterrenza sostenuta da una società unita e da capacità avanzate può prevalere in quello che lui definisce il conflitto asimmetrico, dove i piccoli sarebbero Israele, francamente. Ma parliamo dei piccoli allora, parliamo dei palestinesi, perché Gigi Sartorelli da Contropiano ci parla dell'ombra dell'impunità del Board of Peace a discapito dei palestinesi. Ricordate il Board of Peace, quello che i paesi ricchi avrebbero investito moltissimo a Gaza per fare di Gaza una metropoli bella luccicante con tanti casino e resort? Naturalmente il piatto piange, non c'è un dollaro dentro questo Board of Peace, e però il Guardian, che è l'unico giornale che ha guardato il testo di questo Board of Peace, tra l'altro legittimato anche dall'ONU, ahimè, ha notato che c'è due cose, due nodi che preoccupano, ovvero la larghissima immunità legale che avrebbe concesso ai membri del board e a chi lavora con esso, e la possibilità di confisca illegale di beni e terreni dei palestinesi. Ma loro ci sono abituati, e qual è il problema? Ma parliamo dell'immunità, di cui si parla nel testo, è definita come la facoltà di sottrarsi a qualsiasi arresto, detenzione o procedimento legale presso tribunali o altre entità a Gaza. Puoi fare qualsiasi cosa, non c'è tribunale, dallo stupro all'omicidio, no, sì. Niente. Poi vediamo, tale tutela coprirà anche personale quale forze militari internazionali, che sappiamo spesso eccedono, no? Esperti tecnici palestinesi, soprattutto i contractor privati non residenti, a cui verranno affidati i colossali appalti per la rimozione delle macerie, la sicurezza e la ricostruzione edilizia. Poi, ancora, il documento poi stabilisce che a portare a termine i compiti di questo Board of Peace possono essere forniti gratuitamente locali e strutture pubbliche necessarie per il compimento delle missioni a Gaza. Per molte

completamente sterminate. Tutte le scuole hanno subito gravi danni, più di 20.000 studenti sono stati uccisi e centinaia di bambini sono stati privati dell'istruzione, sono stati privati del cibo, delle cure, di un riparo, di poter vivere quotidianamente in una condizione veramente disumana. Un genocidio, reportato

0: spacciando questa intervista come un commentatore giornalistico neutro,
1: neutro. Sì, esatto.
0: Sul fronte Putin non sfonda, così semina il terrore nella città, l'Europa deve farci entrare. Questo è quello che arriva dal Corriere della Sera. Quello che c'è meno attenzione sul Corriere della Sera è la vicenda dell'attentato al Nord Stream 2, che ha privato l'Europa occidentale, in particolare la Germania, del gas, costringendolo poi a comprare dagli americani. Gasdotti saltati, ordine dall'alto, il legale di questo imputato è pronto a parlare. Ai ai ai, sarebbe guai. Per la Société Press, la gestione di stampa francese, per la procura sabotaggio commissionato dalle autorità ucraine.
1: Ora, ma dai, allora, ma se, guarda che sospetto.
0: Stando all'articolo 5 della NATO, di reciproco anche aiuto militare, un attacco alla Germania meriterebbe, stando alla lettera dell'articolo 5, un bombardamento massiccio della NATO sull'Ucraina, perché è il nemico. Però c'è un po' di confusione.
1: Terrorismo internazionale.
0: Io personalmente spero che nessuno bombardi nessuno, evidentemente. Sta di fatto che Lucia Malatesta parla di sabotaggio Nord Stream, Berlino accusa l'Ucraina, il silenzio di Zelensky. Chi taccia consente. La procura tedesca formalizza l'accusa di concorso di crimini di guerra. L'uomo arrestato, tal Serny K, avrebbe agito per conto delle autorità ucraine. Questo è quello che arriva dal Domani.
1: E per il manifesto, il gasdotto Nord Stream saltò in aria per ordine delle autorità ucraine. Lo mette tra virgolette il manifesto, sai mai, come una dichiarazione. L'atto d'accusa della Procura federale della Germania è terrorismo internazionale, con quello che ne consegue, ma evidentemente così non viene visto. Crimine di guerra per il guastatore alla sbarra. Bomba a Monaco con l'attentato. Caccia un'Ucraina tedesca, anche questo a pagina 8 del manifesto. La notizia principale per questa guerra: Kiev brucia, l'attacco russo più grave di sempre, 25 morti. Come vengono trattati questi aspetti come tragici? E tragici sono, sottolineo, ma quando poi ci sono degli attacchi su Mosca vengono vissuti come grandi conquiste, grandi vittorie. No, perché i civili non vanno a fare differenza. I civili che rimangono sotto le bombe purtroppo si sommano. Persi circa 320.000 articoli di soccorso e attrezzature per un valore di circa 1,5 milioni, ripercussioni sulle operazioni di emergenza in tutta l'Ucraina. Questa è la dichiarazione della Croce Rossa per questo aspetto di titolo principale anche dal Carlino. L'attacco più grave della guerra, Zelensky alla Casa Bianca, fateci produrre i Patriot. Ecco, mi sembra una scelta molto intelligente. Spese difesa, schiaffo di Trump alla NATO. Di questo ovviamente nelle spese, riarmo e quant'altro ne parleremo. Inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. Qui è tutto un reagire, anche perché da poco c'è stato l'attacco invece vicino a Mosca, anche quello molto duro, e però la risposta non si è fatta attendere, con la critica ovviamente del quotidiano atlantista Repubblica. Volkov con l'intervista da Repubblica, direttore dell'Istituto Demoscopico Russo Levada con sede a Mosca: Putin perde punti, i russi stanchi della guerra. Sì, ma non è che altri civili siano ben contenti della guerra. Il direttore

0: Lo dice Axios, sottolineando che la proposta aprirebbe una nuova battaglia sull'immigrazione riguardante gravidanze, viaggi, cittadinanza, spostando il diritto della contestazione dei diritti dei bambini negli Stati Uniti d'America, negli Stati Uniti d'America, alla limitazione dell'ingresso nel paese. E questi sono quelli che i MAGA in tutto il mondo, Italia compresa, si battono per i diritti della famiglia.
1: Infatti,
0: però deve essere bianca, ariana, esatto, e gli occhi azzurri.
1: E stare a casa sua.
0: E allora noi andiamo con Zucchero, madre dolcissima.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: The sound is for this Wednesday night. I'm John Rothbard.

0: tanto abbiamo lo stesso misura di ginocchiere, quindi non c'è
1: adesso
0: niente.
1: Vedi te quello,
0: allora,
1: che arriva.
0: Andiamo a questo slurp giornalistico con Maurizio Caprara. L'Italia è amica degli USA, la festa dopo le tensioni. Ah, torna il paese a far festa, no? Passata la tempesta. L'ambasciatore Fertitta

spazi con l'Alleanza e anche con Berlino. Concludo pagina 7 con il manifesto. Parlavi di intelligenza artificiale, Open AI e Trump, il 5%, la nazionalizzazione MAGA. Sam Altman lancia la strategia per Silicon Valley, arricchire il presidente degli Stati Uniti d'America. Nazionalizzazione, questa è la nazionalizzazione è un'altra cosa, però tra virgolette lo posso accettare. Per l'azienda la partnership assomiglia a una tassa di protezione. Come si muove con delle tasse di protezione la realtà degli Stati Uniti d'America in affari, no? E questo su Big Tech, pagina 7.

0: la bufera dei giorni scorsi che trova sottopassi bloccati, alberi giù e acqua in stazione, dice il Corriere di Bologna. E c'è per esempio le auto ferme nel sottopasso di via del Triunvirato. Ma anche qui.
1: Anche qui vicino a noi. Non si può qualche arrivare, problema.
0: Per arrivare in radio ci vuole la gondola. Perché il sottopasso è bloccato. I disagi per i temporali: 200 interventi di pompieri, auto ferme in via del Triunvirato, opposizione all'attacco. Questo è cronache locale che diventano anche diatriba politica. E su questo tema. Allora andiamo al tutti in piscina, anzi no, i centri balneari pubblici sono ora presidi sociali, da Torino a Napoli passando per Roma. In tutta Italia il caldo fa diventare le vasche pubbliche sempre più necessarie, tra l'altro nel weekend tornerà il caldo. E così continua a dar forma concreta a un'idea di città più accessibile. Ora, sport e calura diventa motivo dell'articolo di Alessandra Giardini, sempre dal Domani, a pagina 13. Il ciclismo corre contro il clima, ma il tempo per adattarsi è finito. Ondate di calore, tappe accorciate, orari da ripensare e un calendario sempre meno praticabile. Se non cambia il modello, lo sport più sostenibile di tutti rischia di essere anche il primo a fermarsi. Rimarranno sulle biciclette solo delle pozze di sudore. Ma naturalmente questo ci porta ad altri temi. Allora, spiagge proibitive, ma l'Italia coccola la lobby dei lidi. Appeso d'oro. Altro consumo evidente che in alcune zone del paese si possono registrare rincari tra il 2,5% e il 6% rispetto allo scorso anno e fino al 24% sul 2021, insomma, che è un quarto in più. Questo è quanto. E su spiagge appeso d'oro abbiamo diversi spunti. Uno è quello che ci lascia la pagina del Corriere. In Sardegna il caso del resort di lusso Tavolara Bay, il governo revoca l'autorizzazione. Una potente manifestazione di protesta di villeggianti residenti ha fatto sì che, oddio, prima delle elezioni hanno revocato la cementificazione, per il solito famoso report per super ricchi, di una stupenda spiaggia della Sardegna. La mossa succede a Sassari, provincia di Sassari, racconta Marco Garavini. La mossa di Palazzo Chigi, Todd, abbiamo avuto ragione. Mentre la società Tavolara Bay, con brasiliani, lussemburghi e un po' di italiani anche, prevede un jumping di lusso a Cala Finanza di fronte a Tavolare e dice che allora farà ricorso. Tutto questo sappiamo, c'ha l'elemento che a grandi caldi porta le grandi turbative molto violente climatiche. E allora come fare? Si tratta di curare l'ambiente? No, noi siamo furbi, ci assicuriamo, così in un giorno rischiamo di perdere casa, lavoro, tutto, magari qualche familiare, però siamo assicurati e siamo felici. Eccolo qua, che allora Ania, dalle assicurazioni mille miliardi di investimenti, più dialogo pubblico-privato, leggo dal Corriere Economia, perché se hanno obbligato le aziende a assicurarsi contro le catastrofi, che naturalmente poi quando arriva la catastrofe le aziende, le assicurazioni dicono ma non è
1: proprio venuta giù così, eh?
0: Liverani, estendere

0: tasse e soldi non spesi. Avviso fine indagine per 14 funzionari. Questo invece succede, appunto, come vi ho detto, a Ravenna, in questa maltempo che di recente è stato portato sulle nostre zone. Allora, poi volevo aggiungere un'altra cosa a proposito di maltempo, anche se cambiando argomento. Dovete sapere, pagina 26, che cosa fanno, no? Cosa hanno l'idea di fare, l'articolo di Viola Giannoli, per me è allucinante tutto ciò, eh? Islam, censimento nelle scuole. Allora, controllo ideologico, Val di Tara vuole sapere chi ha fatto gite in moschea e dice non è una schedatura, la sinistra critica, è una corsa a chi è più a destra. No, allora qui bisogna fermare tutto, cioè non avete capito, cioè se uno fa una visita in moschea bisogna anche schedare quanti alunni figli di oppure di religione musulmana sono presenti, ma voglio dire, stiamo scherzando? C'era un altro aspetto che si faceva così durante il ventennio, poi quello che ha portato, e permettiamo una roba del genere, è allucinante tutto ciò. L'approfondimento arriva da pagina 26 di Repubblica su censimento sull'Islam.
1: Beh, è presto detto la risposta. Nessuno, perché in Italia non esistono le moschee, non le fanno costruire.
0: Infatti, sono dei capannoni con una mezzaluna sopra.
1: Con un centro di preghiera dentro le associazioni islamiche. Qui non esistono moschee, quindi nessuno ha moschee.

0: quindi.
1: La riforestazione è indicata come una delle misure per contrastare anche la crisi climatica, quindi la nostra città, ma in generale dalla classifica sembrerebbe anche l'Italia, non sta procedendo in questa direzione?
0: Direi proprio di no, almeno al momento. Se la riforestazione è un progetto troppo lontano rispetto alla deforestazione, che invece si svolge tutti i giorni, anche nei periodi in cui questa cosa non dovrebbe avvenire, perché ci sono dei periodi di tutela della fauna che usufruisce di uno dei servizi ecosistemici, cioè l'habitat, che invece non vengono assolutamente rispettati.
2: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
3: Un'ultima pillola di devastazione ambientale. Abbiamo parlato di Tavolara, dove la protesta popolare ha vinto. Purtroppo non va così in Puglia, dove c'è la polemica, ci racconta il Fatto Quotidiano. Puglia, la costa ripagnola è sequestrata dai ricchi, nel Trullo Bar e spiaggia VIP. Questo ok della regione per trasformare una zona selvaggia in resort di lusso. E vediamo qual è la difesa del sindaco, che è d'accordo. Gli altri 10 edifici non diventeranno un albergo. La spiaggia comunque è cementificata.
4: Sì,
3: no, questo è...
4: Però intanto, eh.
3: Intanto. Vabbè, allora andiamo ai diritti. Il lavoro, innanzitutto. La Meloni alla conquista della UIL,
4: anche quella,
3: e quindi il problema della CGIL, che si ritrova nel sindacato confederale abbastanza isolato, visto che già Bombardieri adesso sembra essere amico della Meloni. La Barra, ex segretario della CISL addirittura, è consigliere della Meloni, e la Funara, che l'ha sostituito, è una bariana di ferro. Allora andiamo al 19° congresso nazionale della UIL. Meloni ai sindacati: porta sempre aperta, e
4: certo.
3: Non mi sembra una gran riforma. Avanti su detassazione e lotta al caporalato. Lotta al caporalato, l'ho già sentito dire.
4: Ci sta sempre bene, anche sicurezza sul lavoro.
3: Sì. La premier alla UIL, l'abbraccio con la mamma di Luana D'Orazio. Allora, un abbraccio non si
4: vede che ci sono.
3: Questo è quanto. Allora dice Bombardieri, leader della UIL: non scioperiamo più perché l'esecutivo ascolta le nostre idee.
4: Bah.
3: Bene, ci sarà la proroga dei sgravi sui rinnovi contrattuali. Questo è quello che arriva. Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo invece questo tema, che è Bologna. Bologna, il boom dell'occupazione, prima tra le grandi città, più 7,9%. I dati del 2025, in città gli occupati sono 196.926, il traino dei servizi e del commercio, cala l'industria, che è un problema, perché senza azione produttiva non si vive di turismo di terziario. Comunque, finché c'è lavoro. L'Epora, fare di più su salari e costo della vita, la CISL, l'emergenza casa, attrattività a rischio. Beh, effettivamente la casa è un bel problema a Bologna. Questo

0: Non ho trovato nulla, ho trovato solo pagina 11 del Carlino. Meloni al congresso UBIL, ancora troppi lavoratori, non tornano più a casa. L'abbraccio della Premier con la mamma di Luana, morta a Prato nel 2021. Ogni decesso sul lavoro è una sconfitta. Allora fate qualcosa, ma davvero, la promessa sulle detassazioni. Il dialogo, sono l'unico capo del governo ad aver partecipato ai congressi di CGIL, CISL e UIL. Ah certo, si sta spostando tutto, gli sgravi. Ci impegniamo a confermare quelli sui rinnovi contrattuali. Questi insomma i contenuti, però sì, abbracci, parole, ma sicurezza sul lavoro, precariato e salario, su questo diciamo che siamo ancora molto lontani, non si va oltre. Allora qui io però l'articolo principale su tutti i quotidiani per quanto riguarda l'aspetto di politica interna e informazione, sì, perché è stop al televoto, i rappresentanti dell'opposizione si dimettono dalla commissione di vigilanza bloccata per quasi 2 anni dalla destra perché voleva imporre un proprio nome alla presidenza Rai. La mossa della minoranza alla vigilia della presentazione dei palinsesti targati Meloni per provare ad arginare l'ingordigia della Premier, piglia tutto in vista delle elezioni politiche. No, ma infatti sono dei monologhi praticamente. Io ricordo Ping Pong, Tribuna Politica, tutte le programmazioni che di solito avevano sempre intervista, contraddittorio, dialogo e contenuto. Qua adesso ci sono praticamente degli spazi che vengono messi a disposizione e certamente non con domande o motivi di conversazione che possono portare un approfondimento, se non che uno spot elettorale, il più delle volte anche senza contenuto. Le grandi dimissioni dalla vigilanza Rai, commissione in tilt, si ritirano gli esponenti delle opposizioni seguiti dalla maggioranza, l'organismo di garanzia fermo da anni certifica il suo fallimento. Il passo indietro è inevitabile di fronte al blocco di destra. Intervista a Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi e Sinistra. La destra procede con l'occupazione di tutti gli spazi possibili. Va avanti in questo modo ormai da tempo. Basta guardare, è vero, qualsiasi telegiornale. Fuga dal piccolo schermo, il maccartismo all'italiana, meno spettatori, più sudditi. Il consenso si ottiene spingendo via i non allineati e l'audience non prona a Meloni. Eh sì, è una TV di regime, non c'è niente da fare. L'addio di figure rappresentative unite a strafalcioni come l'assenza di strategia per il futuro di Rai Way. In ballo anche il rispetto di Media Freedom Act, pure lusigrai contro lo stallo delle forze di governo. Questo arriva dal Manifesto, ma anche Vigilanza Rai nel caos, più semplicemente sottolinea Repubblica. Floridia, restare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea. Questi i titoli principali da Repubblica e dal Manifesto.
1: Eh sì, e l'oggetto di questa battaglia viene commentato dalle Mata Robin Vence di Franz Zappa. Io sono la melma. Dice il testo: sono disgustoso e perverso. Sono ossessionato e squilibrato. Esisto da anni, ma ben poco è cambiato. Sono lo strumento del governo e dell'industria, perché sono destinato a governarvi e regolarvi. Potrei essere vile e pernicioso, ma non potete distogliere lo sguardo. Vi faccio credere di essere delizioso con le cose che dico. Sono il meglio che possiate ottenere. Mi avete già indovinato chi sono. Sono la melma che trasuda dal vostro televisore. Obbedirete mentre vi guido e mangerete la spazzatura che vi do da mangiare fino al giorno in cui non avremo più bisogno di voi. Non chiedete aiuto, nessuno vi ascolterà. La vostra mente è totalmente controllata, è stata plasmata secondo il mio stampo e farete ciò che viene detto fino a quando i diritti su di voi non saranno venduti. Esatto, gente, non toccate quella manopola, dice appunto questo pezzo di Franz Zappa, Heim is a Slime.

0: I'm a Slime, Mother Invention, Frank Zappa, che al tempo già ci avvertivano, chissà cosa sì. Avrei detto sui social, non so. Comunque, prima di lasciare anche l'ultimo brano che parla di repressione, pensiamo a questa nuova commissione Mitrokhin o Telecom, quella K, quelle cose della destra che si fa delle commissioni governative quando ha in maggioranza per fucilare gli avversari politici. È il caso questa volta del Covid, la commissione Covid. C'era un super testimone. Oh là là, questa è la testa al toro, mica tanto, perché leggo dal Fatto Quotidiano 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Diciamo che c'è un sospetto. Schillaci svela il decreto segreto del 2005 per il testimone di Fratelli d'Italia. Dario Bianchi, pagato una fortuna dopo una sentenza di primo grado, Conte e PD vanno avanti, vanno dai PM e in corte dei conti. Questo è quanto. E lo stesso paragone, che non è certo vicino alla sinistra, tutt'altro, una commissione inutile contro Conti, silenzio su Draghi, vaccini e regione, dice uno che è un portavoce dei Novax. Detto questo, noi siamo in...
1: giunti al termine, e quindi chiudo solo con pagina 5 del manifesto, strage di Viareggio, Moretti libero, firma e pagine a pagamento a favore dell'ex amministratore delegato di FS, no? Volevo concludere. Le pagine sono state acquistate da Partecipazioni Italia SPA, controllate da WeBuild, colosso globale in prima linea per costruire il ponte sullo stretto di Messina. Siamo arrivati alla conclusione, quindi l'appuntamento alla prossima rassegna stampa. Repressione è quello che ci porta come argomento a chiosare la nostra rassegna. In un rapporto Amnesty International ha analizzato l'ultimo pacchetto sicurezza del governo Meloni, ravvisando numerosi problemi per la libertà di esprimere dissenso, e ne chiede quindi l'abrogazione o la modifica. Ascoltiamo l'intervista a Deborah Del Pistoia di Amnesty. Quindi, con un buon ascolto e un buon weekend, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Buona
2: giornata. La legge 54 è quella che in Italia viene più comunemente ricordata come pacchetto sicurezza, l'ennesimo pacchetto sicurezza che viene adottato appunto dall'Italia e che comprende una serie di misure molto eterogenee del resto, che dovrebbero essere sulla sicurezza pubblica ma anche su temi di migrazione e di moltissime altre questioni, e questo è uno degli aspetti che si rileva come preoccupante, anche proprio perché una delle questioni che abbiamo

a restringere gli spazi democratici per quanto riguarda soprattutto la libertà di riunione, la libertà di associazione pubblica e la libertà di... C'è anche da dire poi che secondo la nostra analisi, diciamo, questa legge 54 fa anche proprio un cambio di paradigma rispetto al passato, perché se è vero che si situa sicuramente nella tendenza che già diciamo, quindi in continuità con i pacchetti, cosiddetti pacchetti sicurezza precedenti, la legge 54 fa certamente un salto di qualità nella repressione, perché si va ad applicare sempre di più misure che possiamo dire misure di repressione preventive, quindi dove si cerca di, diciamo, intercettare e dove si va a colpire le persone manifestanti e il diritto al dissenso in una fase proprio preventiva. Quindi questo si vede molto bene soprattutto dalle misure previste dall'articolo 7 della legge, che sono quelle del fermo di prevenzione e dei poteri di perquisizione di polizia, che appunto possono essere adottati in maniera assolutamente preventiva rispetto allo svolgimento di una manifestazione pubblica. Ma gli articoli problematici sono moltissimi, li abbiamo analizzati cercando appunto di far emergere come sempre appunto le violazioni, diciamo, rispetto agli standard internazionali, e anche facendo emergere le varie criticità che già erano state segnalate nel passato anche da organismi internazionali, sperando che anche questa volta, come era già successo nella fase, diciamo, di adozione della legge sulla sicurezza del 2025, la legge 80, gli organismi internazionali, in particolare i relatori speciali delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OSCE, si possano di nuovo esprimere criticamente, insomma, diciamo, fare pressione perché il governo possa abrogare o modificare radicalmente alcune di queste disposizioni, che andrebbero ad impattare decisamente sul diritto al dissenso in Italia in maniera significativa e sicuramente inedita. Dico subito che i casi di applicazione già ci sono e sono tanti, stanno arrivando, diciamo, notifiche di sanzioni amministrative per manifestazioni non notificate, per percorsi di manifestazioni non rispettate. Abbiamo segnalato già molti casi di applicazione che ci danno già un po' l'idea di quale sarà l'impatto di questa legge, perché del resto la legge è già in vigore dal momento in cui il decreto legge viene approvato, quindi da febbraio scorso. Sì, stiamo cercando di raccogliere il più possibile informazioni, ancora continuiamo a raccoglierle a livello

0: grandi estinzioni del passato.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
2: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
10: I'm sorry you've left me cards at home.
11: Well, you're late as well. That's 3 times on the run. If you're late again, the supervisor said we're going to put you on daily signing.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini, in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala, in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dal 19.

0: vanta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skank Anansie sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skank Anansie a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici di Radio Città,
1: Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidaggine.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: No, no.

0: tutta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
1: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: autorità non possono garantirne la sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
1: Donald Trump si prepara a imponenti festeggiamenti per il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. Un 4 luglio di cui quest'anno il presidente americano si è appropriato politicamente. Oggi alla vigilia sarà al Monte Rushmore e farà un discorso davanti ai suoi per celebrare la sua America fatta di battaglie contro i migranti e per la limitazione dello ius soli, come si è visto in questi giorni a New York. Il sindaco Zoran Mandami ha invece incluso nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. E ieri metà governo Meloni era all'evento in occasione proprio del 4 luglio a Villa Taverna a Roma. Non c'era la presidente del Consiglio, assente dopo gli attacchi personali di Trump. Ha però tentato un riavvicinamento, erano presenti vice premier Tajani e Salvini e diverse figure di peso, anche sua sorella Arianna Meloni, che ne ha fatto le veci nonostante non abbia alcun ruolo istituzionale. All'evento era presente Elisa Di Giuseppe, giornalista del quotidiano Il Domani. Ascoltiamola.
2: Senz'altro da parte dell'ambasciata il tema sembrava ormai lasciato alle spalle, probabilmente c'è anche un adeguamento ai tempi schizofrenici del presidente americano, che una notte scrive qualcosa e quella seguente la smentisce. Fertitta ha parlato di un clima rilassato, di un business as usual, cioè una situazione normale in cui, come secondo lui normalmente succede, i leader mondiali hanno degli scambi anche accesi, probabilmente hanno contribuito anche numerosi ministri presenti, insomma c'era più di mezzo governo, anche figure di peso, c'era Crosetto, Tajani e Salvini evidentemente, ma anche tanti altri, Urso e molti altri. C'è sicuramente un tema di ricerca della riconciliazione da parte italiana. La cosa che mi ha colpito personalmente è che l'ambasciatore Fertitta ha indicato come rappresentante ufficiale della Premier sua sorella, che ricordiamolo sì, è il capo di partito, ma all'interno del governo non ha nessun ruolo. È curioso, verosimilmente faceva pensare un po' agli standard che ha importato negli Stati Uniti Trump, che a livello familiare diciamo è sempre molto attento, tanto che manda i suoi parenti a negoziare in Medio Oriente. Qui in Italia ancora non l'avevamo vista una consacrazione ufficiale di questo genere.
1: Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam a parlare con gli studenti. E quanto ha chiesto il ministro Valditara attraverso una circolare riservata inviata agli uffici scolastici regionali. Per la CGIL e l'opposizione si tratta di una schedatura inaccettabile degli istituti che lede la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica. Il ministro dell'istruzione si è difeso affermando che si è trattato di una raccolta di informazioni per rispondere a due risoluzioni in discussione in commissione alla Camera presentate dalla destra sul rischio di indottrinamento islamico e per garantire il pluralismo nelle scuole. Ascoltiamo Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
3: Una è sicuramente una mozione dell'onorevole Sasso, qui siamo di fronte all'inseguimento delle proposte politiche del partito di Vannacci, è tutta una questione che riguarda la competizione elettorale fra i partiti della destra, ma ciò che è grave e che a noi interessa, perché della loro competizione elettorale ci interessa davvero poco, è che sono iniziative che parlano il linguaggio della discriminazione. Non c'è nessuna islamizzazione nelle scuole italiane, le scuole italiane debbono essere laiche e garantire la laicità dell'insegnamento e dello spazio pubblico. Nel garantire questa laicità permettono agli studenti di conoscere il pluralismo religioso, per cui si tratta del tentativo di costruire una sorta di fobia nei confronti dell'Islam, che poi rischia di tradursi in ambienti discriminatori nei confronti di una parte degli studenti, quindi questo è davvero molto grave.
1: Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri infatti non c'è più. I membri di minoranza si sono dimessi dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: In queste ore ad Ancona i vertici RAI stanno presentando il palinsesto autunnale e non è come gli altri, perché è quello attraverso il quale la RAI, che in questi anni ha visto una sorta di occupazione da parte della destra, apparecchierà anche la campagna elettorale del governo in vista del prossimo anno, sia che si voti in primavera che dopo. Quindi palinsesti importanti per un'informazione che per tutti i 4 anni è stata chiamata dall'opposizione meloniana, con esponenti graditi al suo partito in posti cruciali, come è stato ad esempio il caso di Scurati, la cui partecipazione ad una trasmissione alla vigilia del 25 aprile qualche anno fa è stata cancellata per l'intervento di Corsini, che da un palco qualche tempo prima aveva fatto il tifo per Meloni. Quindi neanche una parzialità nascosta è il senso della destra per la RAI. In questi anni la commissione di vigilanza è stata impossibilitata a svolgere il proprio lavoro, bloccata proprio perché la maggioranza non trovava un nome adeguato per la presidenza della RAI, bloccata su quello di Simona Agnes, che per via della necessità di avere i 2/3 del voto per l'approvazione non ha mai trovato una soluzione. La maggioranza faceva saltare sempre il numero legale delle riunioni e un organo così importante di controllo parlamentare sull'informazione pubblica non ha mai potuto svolgere il proprio ruolo, fino a ieri, quando la presidente Floridia e tutti i membri dell'opposizione si sono dimessi, naturalmente con l'accordo dei leader dei loro partiti, che denunciano tra l'altro l'impossibilità di approvare in Parlamento il Freedom Act. Viste le dimissioni, anche i membri della maggioranza hanno dovuto dimettersi. Ora quindi la maggioranza di vigilanza e la commissione di vigilanza è stata di fatto annullata. Uno scontro tra maggioranza e opposizione a pochi giorni dall'avvio dei lavori della legge elettorale. Linea allo studio.
1: A Prato questa mattina la polizia ha sgomberato il presidio di lavoratori che da giorni manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti dell'azienda di logistica H di Seano. La multinazionale, dopo anni di battaglie sindacali e inchieste della magistratura, anche per caporalato, aveva regolarizzato i lavoratori, ma 2 settimane fa ha annunciato la chiusura dello stabilimento. Al presidio abbiamo raggiunto Luca Toscano del Sud Cobas.
5: Ma questa è una delle realtà principali, che sta poi la logistica, la distribuzione dei vestiti che vengono prodotti qui a Prato. È di fatto una multinazionale, conduzione cinese, che porta in tutta Europa i vestiti che vengono prodotti a Prato. Questa azienda è al centro di lotte da più di 3 anni e in questo momento è anche sotto processo per sfruttamento e caporalato. È un'azienda sotto custodia giudiziaria per una frode fiscale da 71 milioni di euro. 2 anni fa qui c'erano ancora i caporali, c'era il lavoro nero, una battaglia sindacale che è passata anche da agguati armati a colpi di spranghe, lavoratori che si erano rivolti al sindacato. Faticosamente qui erano stati riportati i diritti dei contratti regolari. 2 settimane fa l'azienda annuncia una chiusura che noi dall'inizio abbiamo annunciato come una finta chiusura. Di fatto si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti, perché qui c'è, sono centinaia di poliziotti per sgomberare i lavoratori, per sgomberare il presidio che sta andando avanti da giorni. Siamo a più di 200 metri di distanza dal magazzino, i reparti hanno iniziato a attaccare le persone che stavano semplicemente avvicinando al luogo. Tutte le persone che invece erano al presidio sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia. In questo momento sono in questura, non abbiamo ancora notizie.
1: Raid incrociati oggi tra la Russia e l'Ucraina, dopo che ieri entrambi i paesi hanno minacciato di incrementare gli attacchi. In Russia 2 civili sono rimasti uccisi, altri 2 feriti in bombardamenti ucraini nella regione di Bryansk e Belgorod. Mosca sostiene che ci sia stato anche un attacco su un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, con 5 vittime. In Ucraina intanto nella notte c'è stato un nuovo attacco russo nella regione

0: cose possono essere le vertigini, perché sono una cosa un po' meno frequente, ma anche quello è un ambito molto seguito da noi.
1: E per la sua esperienza, quali sono i sintomi che più spesso vengono sottovalutati dai pazienti?
0: Da un certo punto di vista, raramente ci sono sintomi sottovalutati. Spesso e volentieri il paziente arriva delle volte fin troppo presto da noi, che è appena

0: musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: questa linea di ricerca in generale nasce da una prospettiva che noi definiamo ecologica, cioè nel senso quello che accade nel mondo ha un impatto sulla nostra salute mentale, sulla salute mentale dei giovani, ma in realtà diciamo di tutti i target e di tutte le età.
1: Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca alla Federico II di Napoli, sta svolgendo insieme alla professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica sempre all'Università di Napoli, una serie di ricerche dedicata all'impatto che hanno conflitti, guerre, eventi traumatici globali sulla salute mentale dei giovani adulti. In particolare stiamo parlando di studentesse e studenti dell'Università di Napoli e chiediamo proprio alla professoressa Barbara De Rosa di spiegarci da dove è partita questa ricerca.
2: Abbiamo chiesto ai ragazzi quali erano le loro principali preoccupazioni. Abbiamo analizzato questi dati e tra le preoccupazioni collettive erano centrali quelle relative alla guerra e quelle relative al cambiamento climatico.
1: Qual è la fascia di età coinvolta?
2: 18-35 anni.
1: Due sono le preoccupazioni principali, le guerre e i cambiamenti climatici.
2: E da lì sono partite queste due linee di ricerca che indagano appunto l'impatto da un lato che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti e dall'altro la crisi climatica. Però poi c'è anche tutto un ambito delle preoccupazioni individuali che sono emerse, su cui stiamo lavorando. È un altro filone di ricerca che ha a che fare piuttosto con la cultura del prestazionale, direi, per sintetizzare.
1: Torniamo alle guerre. I giovani e le giovani, che cosa esprimono e come avete raccolto le loro emozioni e sensazioni o riflessioni?
2: All'inizio è stata una raccolta di dati narrativi, li chiamiamo, cioè abbiamo semplicemente chiesto a loro, nell'ambito di un'attività formativa però, quali erano le loro principali preoccupazioni che poi sono state oggetto di discussione in aula. Sulla questione della guerra abbiamo trasformato questi dati narrativi in un questionario a risposta chiusa sulla preoccupazione per la guerra.

0: Grazie a questo questionario, Barbara De Rosa e Giorgio Maria Regnoli, docente e ricercatore dell'Università di Napoli, hanno messo a punto una scala che quantificasse la preoccupazione legata alle guerre.
1: Questa scala sulla preoccupazione è stata un po' la scala che ha aperto un po' il filone di ricerca dell'indagine sull'impatto che la guerra sta avendo in contesti non direttamente coinvolti, tanto è vero che è stata poi richiesta anche in altri contesti culturali per poter essere adattata e validata, quindi utilizzata in questi contesti culturali come il Messico, l'Iran, l'Indonesia, Cipro, quindi il Pakistan.

0: tolleranza per l'incertezza, cioè come in questa relazione la preoccupazione incide sull'ansia, stress e depressione, perché aumenta, diciamo, la visione negativa del futuro e l'intolleranza per l'incertezza.
1: Alla fine della pandemia da Covid-19 noi ci siamo resi conto, non noi, diciamo la ricerca anche sul piano nazionale, che si parlava proprio di un'emergenza sul piano della salute mentale, soprattutto per il target dei giovani adulti. Nel 2023 il target, proprio questa fascia d'età, era quella che maggiormente aveva richiesto l'ausilio del servizio di psicologia di base, del servizio, diciamo, il bonus psicologo. Quindi tutti questi aspetti ci hanno portato a fare una domanda: se i giovani adulti stanno così male, quello che sta accadendo nel mondo in termini sia di crisi climatica, ma poi anche di guerre, quindi prima la guerra russo-ucraina, poi la riaccensione della questione medio orientale, ci hanno portato a domandare: questo aumento di sofferenza psicologica, che è rilevata, che è riscontrabile, è influenzata da questi fattori, da questi fenomeni globali a cui i giovani sono esposti?
2: Continuiamo ad ascoltare Giorgio Maria Regnoli, psicologo clinico al terzo anno di dottorato di ricerca all'Università di Napoli Federico II, e la professoressa Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica nella stessa università. Insieme stanno svolgendo una serie di ricerche sull'impatto che hanno conflitti, guerre ed eventi traumatici globali sulla salute mentale di giovani adulti.
0: Ma le nostre ipotesi erano che, perché appunto di salute mentale dei giovani si parla da tanto, in particolare, come dicevamo, dalla pandemia, che però è un contesto in cui erano direttamente coinvolti e quindi è diverso. La nostra ipotesi è che non sono soltanto elementi appartenenti al loro contesto di vita che possono avere un effetto traumatizzante o comunque un effetto sulla salute mentale, ma che quello che avviene nel mondo, specialmente quando il mondo diventa, diciamo, quando si riaccendono guerre in continuazione, che quegli elementi che meno sono considerati in psicologia perché si va più sull'individuale, ma che il collettivo ha un effetto e lo dobbiamo tenere in considerazione. E quindi su questo sicuramente, diciamo, i risultati che abbiamo ottenuto confermano questa ipotesi.

0: Avete anche lavorato sull'influenza dei media sullo stato di salute mentale dei giovani?
1: In realtà, dopo aver constatato che esiste questo impatto della preoccupazione per la guerra sui livelli, diciamo, sulla salute mentale, noi ci siamo chiesti, sì, però nei contesti non direttamente coinvolti la guerra viene veicolata sostanzialmente attraverso i media e quindi, diciamo, da una comunicazione che molto spesso una comunicazione mediatica che molto spesso è di tipo patemico, no? Cioè che sottopone gli utenti a delle immagini molto violente, molto drammatiche, eccetera, e non aiuta ad orientarsi nella questione, a capire, a pensare, ma vuole scioccare soltanto. E noi ci siamo chiesti, non è che questa modalità incide nella relazione che la preoccupazione per la guerra ha sulla salute mentale? Cioè non è che è il modo in cui vengono veicolate queste immagini che rende l'impatto più significativo?
2: Oggi gli studi proprio su quest'area di indagine ci mettono in luce come non è soltanto la frequenza di esposizione o il contenuto informativo a cui si è esposti a poter avere un impatto sulla salute mentale, ma anche effettivamente il processo che tale esposizione alimenta. Questa esposizione alimenta un processo, accresce un processo psicologico che è un processo che rientra nell'area della traumatizzazione.
0: Avete citato l'esposizione a immagini e a video. È maggiore l'effetto di video e di immagini rispetto per esempio ai testi scritti, e c'è una differenza tra i diversi media?
1: Sì, assolutamente, perché noi abbiamo, diciamo, chiesto in questa batteria di questionari dove indagavamo il ruolo dei media, che tipo di media utilizzavano prevalentemente, per cui per esempio i giovani adulti si informano prevalentemente attraverso i social media e quindi diciamo l'esposizione è l'esposizione a quel tipo di informazione. Adesso abbiamo iniziato anche una ricerca di questo tipo, però relativa specificamente alle immagini legate alla Palestina. E questa ricerca, che ha un impianto simile, però è stata fatta con tutta la popolazione, quindi non soltanto sui giovani adulti. E noi abbiamo visto, lì abbiamo potuto fare la differenza, andare a vedere che c'è una differenza nell'impatto traumatico delle immagini quando l'utilizzo dei media è prevalentemente quello dei social media, rispetto ad altri, rispetto a, appunto, giornali, telegiornali, eccetera, eccetera.
0: È più traumatizzante?
1: Sì.
0: Questo per il tipo, il linguaggio, il montaggio e, come dire, il tipo di testo?
1: Sì, probabilmente anche rispetto alla, diciamo, a questa modalità con cui funzionano i social media, che tu più cerchi un'immagine più ti viene proposta quel tipo di immagine, no? Quindi diventa anche un'esposizione più passiva.
0: Perché l'algoritmo è l'algoritmo che guida e quindi vieni sottoposto continuamente a quel tipo di immagini.
1: Sì.

0: Barbara De Rosa, docente di psicologia dinamica all'Università di Napoli, condivide ora con noi una riflessione sul mito della prestazione, un mito contemporaneo.
1: Quando noi abbiamo chiesto ai ragazzi quali sono le vostre principali preoccupazioni, è uscito tutta un'area che ha a che fare non con fenomeni collettivi specifici, traumatici, come appunto può essere la pandemia, la guerra, la crisi climatica, ma anche preoccupazioni rispetto ad una cultura, la chiamo così, ma non è cultura per me, diciamo della prestazione che si è affermata da decenni e decenni nel nostro contesto occidentale. Una tendenza alla velocità, all'urgenza, al fare le cose, alla competizione con l'altro che dovrebbe essere il mio solidale, no? L'amico all'università non è quello con cui condivido le difficoltà e mi aiuta, ma è quello con cui competo. Dover fare prestazioni che eccedono la mia capacità anche di, come dire, di vivere un percorso come quello giovanile degli studi, no? Che richiede, come ogni percorso di formazione, anche di incontrare il fallimento, l'errore, no? Per adesso in questa cultura l'errore e il fallimento è una specie di tabù, è diventato, quindi è una pressione al prestazionale molto forte che secondo me ha molto a che fare con il disagio dei giovani, a cui poi si aggiungono, infatti oggi si parla di una situazione contemporanea di policrisi, no? Cioè ci sono più fattori di crisi, più fattori potenzialmente traumatici che si stanno aggiungendo gli uni agli altri, però questa cultura nasce parecchio tempo fa, direi negli anni 80, insomma, e vediamo adesso gli effetti.

0: Torno alle guerre e alle ansie, da guerre, da esposizione ai media. Possiamo dire che stare lontano dai social o usarli meno può fare stare meglio?
1: Io credo che la cosa importante sia il modo in cui usiamo le cose, non le cose in sé, usarle o no. Cioè, per esempio, essere quanto più possibile soggetti attivi delle proprie scelte. Laddove un po' per inerzia, un po' per abitudine ci facciamo prendere da cose che in realtà gestiscono, ma ci vuole l'algoritmo. È questo che va invertito, non è il social media in sé, ma è come lo uso.
0: Sì, quindi più che scrollare, andare a cercare.
1: Esatto, quando voglio anche, quando voglio, quando sono pronto, perché poi in psicologia questa questione del trauma, proprio il concetto di trauma, ha a che fare con un eccesso a cui sono confrontato rispetto alla, diciamo, alla mia preparazione psicologica a gestire quel qualcosa. Quindi un evento può essere traumatico per me, può essere non traumatico per un altro, può essere traumatico per me oggi e non esserlo domani, per esempio. Dipende da se sono preparato, quanto sono preparato ad affrontare la difficoltà, diciamo. E quindi è il trasformare quello che subiamo senza rendercene conto in una scelta attiva. Io ho bisogno di capire cosa sta succedendo in Palestina, mi vado a cercare le informazioni, scelgo le fonti informative che mi fanno capire, non che mi sconvolgono e basta, anche perché quello che è emerso in questo lavoro che facciamo con i ragazzi, quindi non ti parlo dei questionari, no? Proprio il lavoro di gruppo che facciamo. Una cosa che mi ha molto sorpresa è che è uscito in maniera abbastanza reiterata questo fatto che, diciamo, loro si sentono sconvolti da quello che sta succedendo, per esempio, in Palestina, si sentono impotenti, non possono fare, sentono di non poter fare niente. L'unica cosa che sentono di poter fare è essere esposti a quelle immagini. Se interrompono quello scrollo o interrompono l'algoritmo che gli fornisce, si sentono in colpa. E questa è una cosa terribile, perché naturalmente quando un evento eccede la mia capacità di gestirlo, io inizio a difendermi. Quindi anche tutto il discorso dell'indifferenza, della saturazione, dell'anestesia, quelle sono forme difensive rispetto ad un rischio di crollare, perché quello che mi viene consegnato è troppo per me in quel momento. Quindi anche poter dire in questo momento non ce la faccio perché mi sento fragile per altre cose e allora non aggiungo altri elementi forti. Quando mi sento meglio vado a cercare, però vado a capire e vado a scegliere. Quello che a me preoccupa personalmente come docente è che una reazione all'essere molto toccati da quello che succede nel mondo può essere di tipo, come dire, un po' masochistico, no? Finisce per essere un po' masochistico. Allora, poiché mi fa stare male e mi sento impotente, allora l'unica cosa che posso fare è guardarli senza interruzione queste immagini. E questo non va bene, perché finirà per rendermi indifferente, perché non posso reggerli oltre un certo limite.

0: Esistono delle differenze di genere significative?
1: Certo, esistono delle differenze di genere importanti rispetto a, diciamo, a tutti i costrutti che noi abbiamo esplorato in questi diversi anni e nelle diverse ricerche. Sicuramente emergono livelli molto più alti, sia di stress e di disagio psicologico in termini di ansia e depressione, sia in termini proprio di costrutti specifici come guerra, come preoccupazione per la guerra, come paura per la guerra nelle donne. Quindi sono le donne, diciamo, ad avere, diciamo, livelli più elevati di disagio, sia specifico rispetto alla guerra che rispetto agli outcome di salute mentale che consideriamo. Sicuramente questo ha a che fare, diciamo, da un lato con quelli che i modelli, diciamo, di psicologia chiamano, diciamo, la dimensione la tendenza all'internalizzazione, cioè, diciamo, la tendenza più femminile a vivere la dimensione emotiva diciamo con particolare intensità, e tutto l'aspetto degli stereotipi, dei modelli culturali, dove appunto non è, c'è anche quella, la dimensione associata al maschile, di sia un minor contatto con la dimensione emotiva, ma anche una maggiore difficoltà nell'espressione della dimensione emotiva.
2: Rimane, io credo, sempre, come dire, un dubbio su questi dati che emergono, nel senso che quando un questionario ti chiede delle cose che possono essere anche piuttosto intime, relative a, diciamo, come ti senti, eccetera, questa differenza di genere potrebbe essere anche collegata al fatto che forse le donne tendono più a esprimere anche le loro difficoltà rispetto agli uomini. Potrebbe dipendere anche da questo è molto difficile da capire.

0: Chiudiamo questa intervista a Barbara De Rosa e a Giorgio Maria Regnoli dell'Università Federico II di Napoli con un'ultima riflessione. I laboratori che questi due ricercatori tengono insieme ai loro giovani studenti, laboratori dedicati alla riflessione e alla quantificazione dello stress e del distress legato ad eventi globali traumatici per loro, ha anche un'appendice importante e riguarda la creazione di uno spazio di condivisione in cui si creano dei momenti anche di ritessitura delle relazioni tra gli studenti, momenti di condivisione e anche di contenimento.
1: Questi strumenti, queste scale che noi abbiamo costruito nascono proprio con l'idea non solo di rilevare la preoccupazione per la guerra, rilevare la paura, rilevare la traumatizzazione vicaria, ma permettere nel momento della compilazione un processo riflessivo su questi costrutti e quindi in questo caso su incominciarsi a domandare ma quanto sono preoccupato, ma quanto i media mi stanno impattando sulla mia salute. È per questo che poi noi collochiamo l'utilizzo di questi strumenti in un contesto, in un setting formativo, no? Dove tutto quello che poi viene fuori dall'attivazione emotiva che questi strumenti elicitano può essere, diciamo, può trovare uno spazio di condivisione, di espressione, di contenimento. Questo è importante, diciamo, sottolineare, perché sappiamo che questi temi suscitano comunque un'attivazione nei giovani, in particolare nei giovani, quindi è importante poi collocare ricerche anche di questo tipo in dei contenitori che sono supportivi, contenitivi.
2: Questa è una cosa che per me è molto importante, è sempre stata molto importante, perché diciamo spesso nell'università, nella ricerca, si fanno ricerche anche con questionari molto potenti emotivamente, lasciando un po' chi lo compila poi abbandonato a se stesso, cioè da un lato lo stimola a riflettere e a contattare degli aspetti molto forti emotivamente, però poi non trova un supporto. Quindi per me è molto importante

0: ore dalle 16.30.
1: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi, con la serata ai 300 scalini, in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala, in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini, in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: accendere nuovamente la linea d'aria. Teorico, su tiro e per un soffio davanti al portiere. Non entra sulla palla Benigni per dare il colpo di grazia.
1: Per mia utilità, il minuto esatto del gol di Favero, il trentesimo.
0: È il trentesimo minuto, quindi ti ripeto, 44 del primo tempo Rush, secondo tempo al ventesimo sempre Rush e al trentesimo Favero per, sempre per la Juventus. Linea Cioppi.
2: Mancano 9 minuti.
3: Scusa Mary, scusa Mary. Trasport e avanspettacolo.
4: Eccoci qua, ben trovati a tutti sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Questa è Scusa Mary, è il solito rotocalco sportivo del venerdì. Oggi in compagnia mia di Roberto Raspadori, che però abbiamo già in collegamento anche finalmente dopo un po' di tempo, Stefano Ugolini. Ci sei Stefano?
5: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Mi piace il rotocalco sportivo, mi piace
4: bello,
5: tanto.
4: Molto,
5: mi piace. Mi piace.
4: E ti piacciono questi mondiali invece?
5: Ma sai che li sto seguendo veramente praticamente niente, quindi anche perché sono in orari un po' strani, quindi se ti devo dire no, proprio sinceramente no, guardo i risultati, a volte guardo gli highlight la mattina quando mi alzo, ma sto seguendo veramente poco. Mi fa un po' sorridere certi ragionamenti che sono stati fatti all'uscita dal torneo della Germania, che qualcuno un po' nel stile la volpe e l'uva ha detto tanto vale stare a casa se fai le figure della Germania. Lì mi ha fatto molto molto sorridere perché è tipico italiano, però no, non lo guardo poco. Quindi da quel lato lì ti sono poco d'aiuto, Roberto.
4: Ma anch'io, infatti, non è che mi stia... Sì, anch'io c'ho il rito mattutino, appena mi alzo, mi guardo tutti gli highlight delle partite, insomma, del giorno prima praticamente.
5: Siamo giovani, no? Perché adesso c'è il grande dramma che i giovani non guardano le partite, o perlomeno non le guardano tutte, quindi
4: sì, è vero,
5: c'è questo così. Dramma delle i vari broadcasting televisivi che devono trovare un sistema per portarsi a casa anche l'attenzione delle nuovissime generazioni, quindi
4: certo.
5: Perlomeno lì siamo giovani, dai.
4: Esatto. Beh, allora sai cosa c'è? Parliamo di basket, che da un po'
5: parliamo di basket, settimana dove ci sono stati parecchie novità. È stata presentata la campagna abbonamenti della Fortitudo, che ha avuto un po' meno polemiche della campagna abbonamenti del Bologna, e la Virtus in questi giorni sta presentando giocatori, ha presentato l'arrivo sia oggi quello di Rashad Bello, Blay Guardia, poi Casarin e Tommaso Baldasso, e quindi si sta delineando una squadra che potenzialmente dovrebbe correre parecchio. Quindi c'è stato anche qui con un po' di polemica il saluto di Alessandro Paiola, buongiorno magari con un po' più di distanza da quello che è accaduto, magari potremmo anche fare un po' il punto della situazione brevemente. Io dico che è un giocatore che è un 99, quindi va per i 27 anni, secondo me è giusto che provi a fare un'esperienza diversa, magari all'estero, cercando di monetizzare il più possibile. Pare che dopo l'addio di Sergio Cariolo a Madrid, quindi era una delle probabili mete del giocatore anconetano. Ora all'estero io andrei un po' a logica, potrebbe essere la Stella Rossa, però in Italia lui aveva rifiutato delle offerte arrivate per l'inizio dei playoff da Milano. Io a questo punto non me le veglierei in una delle due Roma, perché hanno bisogno di fare roster con giocatori italiani, e se hanno dato 3 milioni e passa all'anno a Nico Mannion, li possono dare grosso modo anche ad Alessandro Paiola, quindi vediamo. Fortitudo oggi ha annunciato Zanelli, un giocatore che mi sembra avere la sua età, le sue berette, come si dice a Bologna, 34. Però un giocatore affidabile per la categoria, e una squadra interessante, quella che probabilmente adesso non sono stati tutti annunciati tutti, però molto secondo me sarà il discorso della guardia americana, che immagino sia un giocatore con diversi punti nelle mani, e vediamo, però a questo punto bisogna poi anche vedere il discorso delle altre squadre che roster presenteranno all'inizio della stagione. A mio avviso una squadra che punterà a arrivare in Serie A è Brindisi, perché l'anno scorso è stata probabilmente la più grande delusione della stagione, perché erano all'inizio, a guardare il roster, Brindisi e Verona erano a mio avviso quelle più architettate per andarci. Poi con gli acquisti fatti durante la stagione, scaffati, alla fine ha meritato, perché dopo un inizio un po' traballante ha fatto, così in gergo, un bel dritto, e quindi poi vediamo le altre che cosa presenteranno all'inizio del campionato.
4: C'era anche Pesaro che sembrava una delle candidate, poi
5: sì, però Pesaro onestamente ha overperformato. Pesaro ha grossi problemi economici, quindi anche lì sarà molto da vedere. Ti direi a naso Sassari, che voglio provare a venire su con la scommessa di Luca Vitali, che fa il suo esordio da capo allenatore a Sassari. Poi vediamo alla fine della stagione. La formula rimane la stessa: la prima della stagione regolare va su diretta, l'altra viene fuori dai playoff. Vediamo, però secondo me mi sembra una squadra, verranno di quei giocatori di cui girano i nomi, abbastanza equilibrata. Però ripeto, molto dipenderà dal giocatore, dalla guardia straniera che verrà pescato sul mercato.
4: Certo. E anche magari da una stagione che non fosse così costellata da infortuni come quella passata.
5: Sì, quella tendenzialmente aiuta. Non avere tanti infortuni tendenzialmente aiuta.
4: Esatto.
5: Però purtroppo sei sempre nelle mani del dio della pallacanestro, diciamo così.
4: Esatto. Va bene Stefano, io intanto ti ringrazio, poi se venerdì prossimo riesci anche a venire in carne ed ossa saresti...
5: Vediamo.
4: Dai, provaci. Anche perché
5: buon caldo a tutti.
4: Arrivare qui non è stato facile, ma conto che...
5: Lo so, purtroppo
4: per venerdì prossimo...
5: tra gli avvenimenti di lunedì sera che mi ha visto protagonista e anche quelli di mercoledì... No, ho preso tanta acqua in questi 3 giorni, ne ho preso veramente tanta, quindi ti capisco.
4: Benissimo, grazie ancora.
5: Buon pomeriggio, grazie mille.
4: A presto.
5: Ciao.

0: Ecco che abbiamo beccato anche Cicco. Pronto, pronto? Ci sei?
1: Senti?
0: Sì, adesso ti sento. Eccomi qua.
1: Aspettato.
0: Allora? Cosa succede?
1: Allora, siamo qua.
0: Dove siamo?
1: Ho provato ad arrivare, però purtroppo...
0: Sì, infatti diamo anche una notizia di servizio per chi dovesse arrivare... passare da queste parti.
1: Sì, in effetti,
0: via Zanardi è chiusa al...
1: Via Zanardi era chiusa e quindi alla fine non sono riuscito,
0: ecco, no,
1: non sono riuscito ad arrivare.
0: Quindi chi deve andare al Trebbo meglio che faccia un'altra strada, perché non si passa da via Zanardi, perché all'altezza del sottopasso della tangenziale ci sono dei lavori,
1: sì, sì,
0: dovuti appunto ai disastri dell'altra sera.
1: Sì.
0: Bene,
1: ho fatto tutto il giro, però poi mi sono perso, perché effettivamente...
0: Ah, bisogna andare praticamente al Trebbo e poi tornare giù, passando da via Cristoforo Colombo.
1: No, mi sono perso veramente, alla fine ho detto, ma dove sono? Sembrava essere arrivato a Ferrara, pure.
0: Vabbè, senti, invece cosa ci racconti dal punto di vista motoristico?
1: Ma dal punto di vista motoristico è stato bello il GP, anche se diciamo che ci sono state alcune... defezioni, visto che Besecchi ha tirato un bus dalla Madonna, come ho tirato io domenica mattina.
0: Pure tu.
1: Volevo dirlo, domenica mattina ho fatto un incidente abbastanza grosso, sì. Sono
0: accosto
1: alla rotta, sono tutto massacrato, vabbè, comunque è stata colpa mia, disattenzione, sono arrivato lungo. Sono arrivato lungo, ho massacrato un po' il mio GS, comunque vabbè, dai, ci sta. Ci sta, purtroppo sai, le disattenzioni si pagano, alla fine,
0: certo.
1: È successo così, è successo un po' come a Bezzecchi, che insomma ha cacciato via una bella fetta di torta che aveva del mondiale, e adesso c'è Martin che è in calza, Ogura, cioè, e le altre Aprilia sono lì che spingono, che vanno di brutto. Marc Marquez che sta lì, che sembra che dorma, però in realtà dalla parte dei bottoni, quindi c'ha solo 40 punti mentre ne aveva 100, quindi pian piano sta recuperando, insomma un bel campionato. E la prossima gara sarà al Sassiring, quindi vedremo con Martin che ha 193 punti, Bezzecchi ha 186, quindi di Gian Antonio 177, quindi insomma il campionato si sta avvicendando, nel senso che un po' tutti sono lì e quindi tutti aspettano le cadute degli altri, quindi diciamo che in effetti il problema riguarda proprio il discorso legato a quelle che sono le condizioni della pista, a quelle che sono le condizioni delle gomme, anche perché in effetti adesso come le gomme, come al solito, hanno sempre una parte importante per quanto riguarda il discorso della gestione. E quindi diventa un bel campionato, insomma.
0: Sì, dai.
1: Comunque Marc Marquez ha detto a tutti i tifosi che lui è lì, è pronto, sta dalla parte dei bottoni, e infatti in effetti abbiamo visto che domenica è stato un po' con le mani in tasca, no? Non ha rischiato più di tanto, ha detto sai cosa c'è? Arrivo così, prendo un po' di punti, mantengo il distacco che tanto è quello, e poi vediamo il campionato com'è. Anche perché Besecchi ha tirato un bel busso,
0: sì.
1: In effetti ha tirato praticamente un'uscita di quelle madornali, quindi sembra che dal punto di vista fisico sia messo abbastanza bene, deve recuperare, però ha detto che la salute viene prima di tutto, e in effetti ha ragione.
0: Ah, certo.
1: Un po' come ho fatto io domenica, che sono arrivato lungo, mi sono massacrato, ho rotto una costola, sono tutto pulsionato dappertutto, comunque vabbè.
0: Bravo Cicco, Cicco emulo di Besecchi. Dai, importante
1: ha fatto le stesse cose di Besecchi.
0: L'importante
1: sono arrivato lungo e vabbè.
0: Insomma, l'importante è che continuiamo a sentirti. Ecco,
1: il campionato diventa sempre più vincente, e dopo staremo a vedere quello che succede, anche perché le prove ancora sono tante.
0: Esatto.
1: E quindi prima di arrivare alla fine del campionato, secondo me ci saranno delle cose da verificare, soprattutto per quanto riguarda poi i cambi di team, perché allora il nostro Paco, cioè Pedro Acosta, arriva in Ducati, c'è un cambiamento fondamentale in quanto riguarda l'Aprilia, dove Besecchi avrà il pilota Ducati come compagno, insomma. Bello, dai, un campionato che si vede avvincente.
0: Perfetto. Bene, Cicco, ti lascio perché dobbiamo sentire.
1: Devo dire che l'America nel mondiale calcio sta andando avanti grazie a tutti gli sponsor e grazie a Testa Pelata, che sembra una supposta.
0: Sì.
1: È questo che lo volevo dire, perché in effetti si sono comportati malissimo, un campionato di merda. Posso dire una cosa?
0: Ah, ormai lei...
1: Visto come si sono comportati con l'Iran, Ancelotti ha detto anche la sua, eh. Quindi vabbè,
0: va bene. Ne
1: parliamo la prossima settimana, okay. Visto che ci avvicendiamo anche alla finale.
0: Esatto. Benissimo, grazie Cicco.
1: Grazie, grazie a te, grazie, un buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie mille, okay? A presto.
1: A presto, ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao.

0: Ecco qua, sempre Scusa Mary, questa è la volta di Piero Di Domenico, pronto?
1: Eccoci qua, una parata di stelle, una dopo l'altra ci stai, stai sciorinando tutto il meglio.
0: Ma ho tenuto alla fine perché ovviamente, no, per creare delle aspettative.
1: Ciliegina, ciliegina.
0: Quindi la ciliegina cosa ci racconta oggi?
1: Dove allora, sei? Io sono qui in Romagna perché... La Romagna è il futuro dell'Italia. No, sì, ma in realtà incidentalmente, perché la Romagna è il futuro del calcio italiano. Si è capito che ormai le cose grosse succedono qua.
0: Certo, Ronaldinho Ravenna.
1: Ronaldinho Ravenna, Del Piero a Rimini. Cioè, io capito, non potevo farmi sfuggire l'occasione di capire cosa c'è dietro questa riscossa della Romagna, capito? Dopo insomma, dopo momenti di grande disastro, ricordiamo che il Rimini. No, che è stato estromesso insomma dopo tutto quello che non si è capito nell'ultimo anno e che dovrebbe ripartire dal campionato di eccellenza, l'ultimo livello dei dilettanti prima del calcio professionistico, e però insomma c'è questo, no, questo colpo all'orizzonte di questa nuova proprietà che porterebbe anche appunto Alessandro Del Piero, che pare sia abbia già incontrato il sindaco del Golvad.
0: Ma lui fa parte di una cordata, ci sono anche altri, no?
1: Esatto, lui sarebbe lui sarebbe un po' come dire l'uomo di immagine. L'uomo di punta, no? Anche perché Del Piero in effetti è una storia strana la sua, no? Perché la Juve non l'ha mai voluto, perché troppo un po' ritenuto troppo ingombrante. Lui vive da anni ormai a Los Angeles. Ricordiamo che ha concluso giocando in Australia e in India, quindi no, si è un po' divertito, ha fatto nascere delle academy d'elite in California
0: e poi a Rotonda con qualche pubblicità.
1: È a Rotonda, esatto, anche perché ricordiamo che ha il patentino da allenatore UEFA Pro, ha varie attività imprenditoriali, adesso appunto c'è questa cordata di cui fanno parte il patron del Savoia Hotel, Orfeo Bianchi, l'imprenditore Giuliano Lanzetti e Massimiliano Alvisi, che si occupa di abbigliamento e ristorazione. Questa è la cordata, okay. E quindi vedremo se, insomma, qui in città è inutile dirvi che c'è grande fermento,
0: posso immaginare.
1: In biancorosso, anche perché questo, diciamo che questa mossa possibile futura dei biancorossi ha fatto per un attimo eclissare l'altra grande mossa che invece era arrivata qui non troppo lontano da qui, da Ravenna, dai giallorossi, in quel caso con questa nuova società guidata da Ignazio Cipriani, che è della famiglia del fondatore dell'Harris Bar, cioè, e poi anche nipote di Raul Gardini, insomma, esatto. È uno che un certo lignaggio, e questa società appunto che si è presentata per come dire con l'ambizione di passare dall'attuale Serie C alla B, e presentando niente proprio di che Ronaldinho, che arriverà appunto per almeno una partita, ha detto che la vuol fare.
0: Ecco,
1: insomma, sì, quindi
0: non gliela fa una partita, non so che sia.
1: La partita non si nega a nessuno. Ronaldinho ricorda che ha 46 anni e quindi no,
0: può ancora farcela, voglio dire,
1: che ancora secondo me ce la fa.
0: Vabbè, ci sono altri quarantenni ai mondiali, per dire, quindi
1: Se la stanno anche cavando discretamente, quindi vuol dire che il calcio non è uno sport per giovani. No, ci sono anche dei giovanotti
0: Tu stai guardando poi i mondiali, a proposito? O no, anche te?
1: Io sto guardando. Allora, io sto guardando.
0: Anche tu sei tra quelli che la prima cosa che fa la mattina appena sveglio è guardare gli highlights.
1: Sì.
0: Sapevo. Anch'io e anche tutti più o meno fanno così.
1: Quindi beh, io assolutamente sì. E quindi cosa faccio? Io mi vedo tutto, capito?
0: Cioè, tutto.
1: Anche perché molti giocano la notte, stanotte, ad esempio, Portogallo-Croazia, la prima cosa che ho fatto, no? Questa partita pazzesca.
0: Ecco,
1: poi sono contento per la mia Spagna. Insomma,
0: c'è qualche polemica, però,
1: Qualche polemica, lo so, d'altronde che una partita finita così era impossibile, d'altronde sono partite, devo dire, che se ne dica per partito preso, però sui mondiali che le partite sono appassionanti, perché si risolvono tutte nel finale. Ho visto Senegal Il Belgio, che è una roba,
0: no, il Belgio,
1: cioè veramente ha avuto una fortuna pazzesca, e povero Senegal, cioè ha avuto questi tre momenti di follia, tre minuti di follia, e però insomma, quindi partite bellissime, alcune, quelle tirate. La Spagna ieri, invece, la mia Spagna, sono contento perché io ho indicato la Spagna come vincitrice, e all'inizio ero un po', ho detto, bah, e invece la sto ritrovando, piano piano la sto ritrovando. E quindi adesso ci sarà il derby iberico col Portogallo, che insomma, niente male, eh?
0: E tra l'altro no, solo per tornare un attimo alla Spagna Austria di ieri, com'è che non ha giocato Arnautovic?
1: Ha giocato, è entrato dopo, ma come spesso l'ha usato altre volte, insomma, ha giocato Posch,
0: l'ho visto, è mascherato
1: con la mandibola, con la mandibola serrata,
0: sì.
1: E non è che proprio ha fatto rimpiangere,
0: no.
1: Il Porsche che avevamo visto scorrazzare,

0: dico che insomma è veramente ghiotto. Peraltro ieri Martinez, che è l'ex allenatore del Belgio, lo ricordiamo, che ha fatto uscire Ronaldo a un certo punto.
1: E non l'ha presa benissimo.
0: Lui non l'ha presa benissimo, però Martinez è andata benissimo perché ha segnato Gonzalo Ramos, che è quello, esatto, che è entrato. Quindi,
1: che è il nuovo acquisto del Milan, peraltro.
0: Del Milan, sì. Che ci vuole un po' di fortuna, ecco. Quindi, però, insomma, vediamo.

0: Trasport e avanspettacolo.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: stazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: Ed eccoci qui dopo una pausa di una settimana, ritorna Pandemonium, il contenitore musicale del venerdì pomeriggio di Radio Città Fujiko, che va dalle 15, ed in effetti sono le 15.03, un saluto a Scusa Mary, e va fino alle 17. Oggi una puntata che non ha ospiti né telefonici né di persona, spazio quindi alla musica con la nostra scaletta, scaletta che spesso propone musica da paesi caldi, anche però in qualche modo per non provocarvi caldo e magari per rinfrescarvi. Come al solito 333-1809494, avremo attenzione come al solito nella prima parte a ciò che succede in termini musicali in città e l'esplosione delle location all'aperto, dei festival di varie dimensioni, di vari generi, eccetera eccetera. I giorni sono questi, incomincia anche luglio, è iniziato anche luglio, primo weekend di luglio. Dal punto di vista musicale, musica a contrappunto appunto del weekend musicale bolognese, si sta svolgendo la rassegna Botanique, che rispetto agli altri anni è diffusa in varie location, vista l'impossibilità di farla nei tradizionali giardini di via Filippo Re a causa di alcuni lavori che l'università doveva fare. E il segmento attuale si svolge in un'area attrezzata nella parte esterna dell'Estragon in via Stalingrado 83. Questa sera è il concerto di una formazione che suono sempre con grande piacere, una formazione di casa, molto spesso anche in interviste di persona o al telefono qui

Heron, Savannah Funk, Behind the Eyes, il nuovo disco 2026, questa sera in concerto quindi all'Estragon Garden di Via Stalingrado nell'ambito del Botanic. Abbiamo incominciato così e vediamo invece che altro c'è questa sera, che altro offre Bologna, con uno sguardo comunque anche su tutti gli altri territori coperti dalla radio, anche qualcosina per Lombardia e Toscana coperti dal protocollo DAB e ovviamente anche tutta l'Emilia Romagna sempre coperta dal protocollo DAB. Molte cose riguardano però la nostra città. A Bologna, al Salotto del Jazz di via Mascarella, il Claudio Celi Quartet. A Dumbo, in via Casarini, il concerto del pianista e producer napoletano Bassolino. Al Circolo Ex di via di Corticella, selezioni punk, street, rock and roll, eccetera, dalle Tre Madonge. Al Vaniglia di via del Pratello Centro, in fondo al Pratello, le selezioni di una crew che mi riguarda, cioè il Vinyl Club, reggae e dancehall da vinile, con il sottoscritto Mikey Tuff e Joe Dischetto. Alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi, Todo Sfruttato, su un progetto musicale che nasce nel 2021 e unisce cumbia e ritmi tropicali e con influenze urban ed elettroniche di oggi. A Tropical Balera, in via Sebastiano Serlio, la poeta e attivista e musicista statunitense di fama internazionale Moor Mother, col suo spettacolo che unisce avanguardia jazz, noise ed elettronica in chiave afrofuturista. Al Botanic abbiamo già parlato di Savannah Funk, che hanno un po' fatto la nostra copertina di oggi. A Ostello Bello, in via del Porto, il concerto dei rockers veronesi The Fool. A Collywood, in via dei Colli, al Fresco, il surf sound di Uncle Cook e il supporto di Silvana. Alla Scalinata del Pincio, in Montagnola, la Montagnola, crogiuolo di energie con varie location, ovviamente Montagnola Republic e Frida nel Parco, c'è il concerto jazz dell'Emiliano Pintori Organ Trio. Scalinata del Pincio, ripeto, a Montagnola Republic, sempre in Montagnola, il concerto di Rares, attenzione, con foto tra passato e presente, con melodie anni 60, sonorità elettroniche con sinti più sintetici e beat elettronici. A Comini Express, al fondo Comini, a Giardino Donatore di Sangue, una delle realtà più originali della scena musicale madrilena contemporanea sono Los Justicieros, che fondono cumbia con rock, reggae, ska e funk. Al Fuori Gallery, presso birreria Vecchia Orsa in via Serlio, la zona del DLF di via Serlio, anche è abbastanza un crogiuolo di energie musicali estive, c'è il concerto folk punk dei Rude Cinno. Al Rufus Thomas Park di Porretta, comune adesso di Alto Reno, Terme Alto Reno, c'è il Porretta Prog Legacy per gli amanti del suono progressive e c'è il concerto di Off New Trolls, la versione attuale dei New Trolls, Noisy Shadows, For My Demons e A Tear Beyond. Sempre fuori Bologna, in provincia di Parma, al labirinto dell'Amazonia, a Fontanellato, il labirinto più grande del mondo, presenta il Lost Music Festival, festival di arte e musica elettronica. La line-up è molto articolata e variegata, non ve la leggo, vi rimando quindi ai social e agli spazi specifici. Arte Vive Festival, in via Garibaldi 80 a Soliera, propone il duo inglese abbastanza inclassificabile These New Puritans. Alla Rocca Branca Leone di via, appunto in via Rocca Branca Leone, a Ravenna invece, per gli amanti della fusion, un colosso del jazz recente, e cioè il chitarrista Pat Mettini. All'Ana B in via della Pace a Marina di Ravenna, Arianna Pasini, cantautrice romagnola, e Clever Square. Ultima segnalazione per il Sant'Arcangelo Festival, a Sant'Arcangelo, appunto in Romagna, a piazza Ganganelli, il concerto di Bakir, trio di musica elettronica nato dall'incontro di Alexander Bellando, Joan Gerod e Ikam Id Said. E anche qui c'è Marsiglia, la musica nordafricana, il Maghreb, quindi un linguaggio musicale ibrido che intreccia appunto Medio Oriente, Nord Africa e ricerca elettronica contemporanea. Un contender invece per il concerto dei Savannah Funk su Bologna è al Parco della Zucca, nell'ambito in via Saliceto, nell'ambito della festa del sindacato USB in festa, un ennesimo
esibizione bolognese di assalti frontali che andiamo ad incominciare andando molto indietro nel tempo, title track del loro primo disco Terra di Nessuno, Assalti Frontali questa sera di nuovo a Bologna.

dalla fine dell'esperienza leggendaria di Onda Rossa Posse nascono Assalti Frontali, questo è il loro primo disco, poi tantissime cose. Tra l'altro siamo in anni di anniversari, credo lo scorso anno 2025 è stato il trentennale dell'uscita dell'album di Onda Rossa Posse, 1995.

0: nella terra.
1: Io passo a leggervi quello che succede a Bologna. Domani, sabato 4 luglio, al Parco Caserme Rosse, il concerto degli Idols nell'ambito del Sequoia Music Park. Siamo in ambito di indie rock da Bristol, UK. No. Al Salotto del Jazz di Via Mascarella, Samantha Iorio e Rita Bacchileca, duo. Frida nel Parco Montagnola, Bologna for Palestine, l'artista e DJ Macchimacook, scusatemi, a Fuori Gallery presso Via Rossi in Via Serlio, il concerto punk rock dei bolognesi Sacro Cuore. Alla Casa di Quartiere Scipione del Ferro, una band che suona classici della Motown, del soul e del funk, e si è chiamata Funkadelic, non so se è un riferimento anche al famoso gruppo di George Clinton. A Villa Pini, Via del Carpentiere, è rock psichedelico con Atom Lux e Muffa Sonic. A Collywood, in Via dei Colli, le selezioni musicali di Soulful House di Luca Trevisi, LTJ Experience. Al Botanic, sempre all'Estragon Garden di Via Stalingrado, il concerto di Too Many Zoos, il trio brass house più esplosivo del pianeta arriva a Bologna. Quindi fiati e anche beats un po' in cassa quadrata questa sera, sempre nell'ambito del Botanic. Vi ricordo che è un festival che ha un biglietto di 10 euro che poi è una sorta di abbonamento per tutti gli altri concerti, quindi pagando 10 euro un concerto puoi vedere tutti gli altri gratuitamente. Più ne vedi ovviamente e più risparmi e più ti va fatta bene in termini economici oltre che artistici, perché i concerti tra l'altro sono tutti molto belli. Alle sere dei Giardini Margherita in Via Castiglione, la Flash Orchestra, live di musica elettronica generativa che rende interattivo il rapporto tra musicista e pubblico. Piazza Lucio Dalla, Son de Amigos, una band che fa vibrare la tradizione cubana con energia, ritmo e calore che arriva dritto al cuore. A Comini Express, Fondo Comini, Giardino Donatori di Sangue, il concerto di Nu Jazz di Cheyenne, artista italiano, al secolo Patrizio Mimiola, ispirato da esperienze New Jazz da UK e Stati Uniti come Alpha Mist, Yusef Days e Flying Lotus. Montagnola Repubblica, Repubblica in Montagnola, la band siciliana Santa Marea. Ancora un po' di segnalazioni, continua il Festival Prog, Poretta Prog Legacy a Poretta Terme nel Parco Rufus Thomas con Arti e Mestieri, Carmine Capasso e Giorgio Ficco Piazza e i Tetracode. Vi ricordo ancora Lost Music Festival, sempre al Labirinto dell'Amazonia, Fontanellato. A Soliera invece Arti Vive Festival, via Garibaldi 80, c'è il concerto di Mille e Nico Arezzo, due progetti cantautoriali. A Rocca Brancaleone, in via Rocca Brancaleone, alla Rocca Brancaleone, appunto a Ravenna, nella via omonima, il concerto di Fado Moderno della portoghese Dulce Pontes. Nella terrazza delle Terme a Cervia, nello stabilimento termale, un concerto Miles e Train dedicato ai centenari rispettivamente della nascita di Miles Davis e John Coltrane, nati entrambi nel 1926. All'Anna B, Viale della Pace, Marina di Ravenna, God Bless Computers e il supporto di Banadisa. Al Circolo Magnolia, la circonvallazione Idroscalo a Milano, il pop che arriva da Madrid di Ruslan Mediavilla e K.A. Rusovski. Un saluto a Andrea Goza, nostro amico e collega in vacanza a Bratislava. Non posso esserti utile però con segnalazioni che riguardano quella città un po' lontana da noi. Invece è iniziato Umbria Jazz e sulla scia del Monterey Jazz Festival, che presenta oramai da decenni e decenni anche cose che non hanno tantissimo a vedere col festival, questa sera c'è all'Arena Santa Giuliana il concerto di Sting. Andiamo a pescare un suo live dell'86, all'inizio della sua carriera solistica, pieno di grandi jazzisti, e questo live, che si intitola Bring on the Night, si apre proprio con le cover di due brani dei Police, cioè Bring on the Night e When the World is Running Down, You Make the Best of What's Still Around.

Alfredo Mantovano, il capo di gabinetto del Ministero della Sanità e il capo della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Secondo fonti della Presidenza del Consiglio, con il materiale rubato si potrebbero

un Rio de Janeiro continua lindo. Un saluto a tutti i brasiliani in ascolto. Una notizia di un tour di commiato dai suoi fans che noi vorremmo non finisse mai è quello di Gilberto Gil, che stiamo sentendo in questa immortale Aquel Abraço dal vivo a Niterói, popolosa città nella Baia di fronte a Rio de Janeiro. Questo perché è un'altra data del, appunto, del tour finale, visto l'età raggiunta, 84 anni per Gilberto Gil, tocca a Perugia, Arena Santa Giuliana, venerdì 10 luglio nell'ambito di Umbria Jazz. Intanto un grazie a Davide che ci segnala una cosa di cui parliamo volentieri: il titolo di un romanzo incredibile di Colson Whitehead, Underground Railroad, è anche il nome di una band rock blues delle nostre parti che si esibisce questa sera dal vivo presso il Pit Stop di Budrio in via Cesare Battisti. Quindi Underground Railroad, se siete di quelle parti della zona di Budrio, questo concerto al Pit Stop di via Cesare Battisti. Adesso è il turno invece di ciò che succede, le amenità musicali di Bologna e varie zone per ciò che riguarda domenica. Al Fondo Comini, al Giardino Donatori di Sangue, il Comini Block Party, qui siamo in ambito di hip hop. Al Tatanca di Via della Torretta, la cumbia di Rolando Bruno. Alla Scalinata del Pincio, la polistrumentista americana Wavy, è anche una produttrice. All'ex Dinamo di Via Indipendenza, le selezioni punk di Rankin Lawrence, caro amico, collega qui in radio, appartenente alla crew di If the Kids Are United. Continua, anzi finisce domenica, il Lost Music Festival al Labirinto dell'Amazzonia a Fontanellato, provincia di Parma. Finisce anche il Poretta Prog Legacy al Rufus Thomas Park a Poretta Terme, e ci sono i concerti di Uovo di Colombo, Buon Vecchio Charlie, Eutmia e Evil Wings. Piazza Ariostea di Ferrara, nell'ambito di Ferrara Summer Festival, offre il connubio tra rap e techno di Salmo e di Luca Agnelli. Vado avanti con le segnalazioni, che non sono poi ancora tante. In Piazza Marconi a Brisighella in provincia di Ravenna, nell'ambito del Ravenna Festival, il concerto della New Orleans Jazz Orchestra. Alla Rocca di Caterina in via Giovanni dalle Bande Nere a Forlì, invece, la pianista italiana romana Rita Marco Tulli in ambito di jazz con lo spettacolo Under 29 But Me, e anche questo nel programma di Emilia Romagna Festival, anzi è nel programma di Emilia Romagna Festival. Al Parco di Ponente in viale Mastini e Cesenatico, nell'ambito di A Cielo Aperto, il concerto di Cosmo, mentre concertone molto atteso che attirerà persone da tutta Italia e forse anche da fuori Italia, all'Ippodromo SNAI di via Lampugnano a Milano, il concerto nell'ambito del E-Days Festival dei Foo Fighters di Dave Grohl. Album nuovo dei Foo Fighters, dell'ex Nirvana Dave Grohl, colonna portante del suono rock americano. Your Favorite Toy, album dei Foo Fighters uscito lo scorso aprile, e questa è Caught in the Echo, Foo Fighters.

del weekend a Milano, domani quindi all'ippodromo SNAI di via Lampugnano, il Foo Fighters. La memoria va quindi al documentario di un po' di anni fa, Rock in 1000, documentario in cui che descriveva le gesta di un manipolo di Cesenati che per invitare Dave Grohl e i Foo Fighters a Cesena registrarono e filmarono in un prato una band di 1000 musicisti che registrava un loro brano con grande foga, grande energia e grande gioia. La cosa poi fece il giro del mondo, diventò virale e i Foo Fighters vennero effettivamente a suonare a Cesena e la band è ancora una realtà e suona una serie di una serie di concerti scelti per beneficenza ogni anno. Ancora rock, un annuncio per venerdì 10 luglio a Frida nel Parco in Montagnola. Arrivano i mitici Not Moving, che anche loro stanno facendo un tour finale a supporto del loro ultimo album, che sarà proprio l'ultimo della loro discografia, That's All Folks. Da questo disco questa è Saffron Road, Not Moving.

10 luglio quindi Not Moving al Montagnola Republic, mentre sempre il 10 luglio si svolge al fresco ai 300 scalini un appuntamento che riguarda la nostra radio. La radio compie 50 anni, Radio Città Fucigo, che un tempo era Radio Città 103, su queste frequenze ha raggiunto 50 anni d'età, che stiamo festeggiando con varie modalità, in vari locali, con varie atmosfere e varie quantità di pubblico. Ovviamente atmosfere più raccolte ai 300 scalini, ma con un bellissimo panorama e col jazz, One Man Band di Giulio Capurso. Ci sarà anche la presentazione del fumetto dedicato alla storia della radio, come in una radio. Giulio Capurso è passato a trovarci, sarà protagonista quindi del concerto ai 300 scalini in quella data, festa quindi di Radio Città Fucigo, la seconda delle feste dopo la festa del 25 giugno che si è tenuta a Montagnola Repubblica. Anzi, grazie a tutti gli intervenuti alla festa, grazie anche a Balotta Continua che hanno suonato. Vi faccio ascoltare quindi Giulio Capurso dal suo Extended Play. Lui suona in solo utilizzando dei pads elettronici che aziona come percussioni e una chitarra con doppio manico che estende il timbro cromatico della chitarra alle potenzialità di un pianoforte. Questa è Il Soldato Senza Bandiera, Giulio Capurso, qui a Pandemonium quest'oggi.

dopo Giulio Capurso, protagonista della nostra festa, la festa di Radio Città Fucigo che si svolgerà il 10 luglio ai 300 Scalini, musica del 1952, l'incredibile tocco pianistico di Oscar Peterson, di cui l'anno scorso si è celebrato il centenario della nascita, musicista afro-canadese straordinario per ciò che riguarda il piano e la visione musicale. Vi dicevo 1952 con Barney Kessel alla chitarra, che stiamo sentendo, Ray Brown al basso, Alvin Stollen alla batteria, registrato a Los Angeles il 26 febbraio. Questa è Slow Down. A questo punto vi parlo, prima di arrivare alla pubblicità, che è in mezzo al programma, siamo a metà di Pandemonium di oggi. Vi ricordo, qualsiasi comunicazione 333-180-9494, sms. E il nostro prossimo ospite tra due venerdì intanto riproporrò l'intervista, l'ospitata qui in studio a Giulio Capurso in occasione della festa. Tra due venerdì invece, il 17 luglio, in occasione del suo concerto a Frida nel Parco, un bluesman bolognese di ottimo livello, Andy Carrieri, ha pubblicato un nuovo album, All Things Bright. Ovviamente parleremo di questo nuovo disco, oltre che della sua carriera, tra due settimane esatte qui a Pandemonium. Vi faccio ascoltare una traccia dal suo disco, attenzione sempre con grande varietà ai suoni che vengono dalla nostra città, dalla nostra regione e anche dall'Italia. Questo è Return to Nola, Andy Carrieri.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in Calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

0: saluto a un ascoltatore abituale, fedele come Alessio, che è in ascolto in questo venerdì pomeriggio. È chiaro che non c'è paragone tra viaggiare o immaginare di farlo ascoltando magari musica connotata geograficamente. Avevamo ascoltato la New Orleans di un brano, tra l'altro, di un artista di Bologna, Andy Carrieri, Return to Nola, con Return to New Orleans, con, e poi invece siamo a Tijuana in Messico con questa Return to Tijuana, riconoscibilissimo, Manu Chao. Non ho ancora accennato al disco Pandemonium di oggi, con cui continuerà il viaggio verso sud e saremo in Giamaica. C'è un tour di 3 date di Burning Spear, leggendario musicista giamaicano, che si fece vedere anche a Bologna tantissimi anni fa, nell'85, al mitico Kubo. 81enne Burning Spear, classe 1945, farà 3 concerti a Milano, Roma e Molfetta. E, per questa eventualità che accade il prossimo weekend, ho scelto di occuparmi di un capolavoro del reggae, cioè il suo Marcus Garvey, disco del 1975, di cui parleremo tra una mezz'oretta. Questo anche ovviamente per parlare di questo tour di 3 date, la cui data più vicino a Bologna è al Circolo Magnolia, viale Circonvallazione Idroscalo a Milano. Sta per uscire il primo live della carriera, questo artista americano che da promessa è diventato realtà, e cioè Fantastic Negrito. L'album si chiamerà Alive col punto esclamativo, e questa è How Long. Fantastic Negrito, dal vivo.
1: Sounds like shit, but

dopo Fantastic Negrito dal vivo, Bico di Peter Gabriel dall'album omonimo, Peter Gabriel del 1980, che credo fosse il suo terzo se non vado errato. Non manca mai il tocco retro a Pandemonium. Abbiamo sentito uno Sting da metà degli anni 80, abbiamo sentito Manu Chao 1999, qui Peter Gabriel, disco stupendo. Permetteteci un filo di nostalgia. Un po' di suoni che hanno a che fare con l'Africa, ovviamente Biko raccontando in termini altamente poetici, altamente lirici, la vicenda di Steven Biko in Sudafrica, è un po' la molla dell'ispirazione. Un album del 2026 per Angelique Kidjo, ambasciatrice del mondo musicale africano, questa è

Ospite di questa Superwoman, che dedico a tutte le donne in ascolto, Angelique Kidjo, è il rapper francese Da Giù. Il disco è il nuovo di Angelique Kidjo, un'altra novità di quest'oggi. E a questo punto, dalla Nigeria, un gigante totale, Fela Anikulapo Kuti, da una bella edizione in CD del suo album Rofo Rofo Night, ci sono due singoli, i brani di Fela Kuti sempre lunghissimi. Questo singolo è un po' un'eccezione, perché è più corto di molti dei suoi brani classici. Questa è Shenshima, 9 minuti e 07, che non ascolteremo comunque tutto.

tanto per mettere in chiaro come la pensiamo noi sulla remigrazione, Fela Nipola Pucuti, Shen Shima. Un paio di tracce prima del disco Pandemonium dedicato oggi a Burning Spear, Mr. Winston Rodney. Ancora Africa, Cotonou, la città di Letupu Issand, Orchestre Polyrythmo de Cotonou in Benin. Questa è Ossé.

Mi scuso di aver un po' tagliato Fela Kuti, volevo comunque mettere un altro paio di tracce prima della fine del segmento. Sono le 16:25, quasi 26. Tu Puissant, orchestre Polyrythmo de Cook du Cotonou, città costiera del Benin. Un bel album non poi così vecchio. Il primo per questa band da più di 25 anni, uscito non trovo la data sul disco, ma negli anni 2000. E ci avviciniamo alla Giamaica, un capolavoro di un artista bolognese, Gaudi, che vive a Londra da tantissimo tempo, un capolavoro jazz gone dub che mette appunto in connessione, in sintonia, il jazz e la pratica giamaicana del dub. Disco uscito alla fine dello scorso anno, ma ancora molto buono. Vi faccio ascoltare questa Tokyo Subterfuge, ritmi in levare, il dub e jazz insieme nel l'opera artistica di Gaudi.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
5: Pandemonium.
6: Ed eccoci a finire il programma, a completare l'opera di quest'oggi attraverso il disco Pandemonium, che è un approfondimento discografico che sta proprio a fine programma a chiuderlo, approfondimento di un album che potrebbe essere un album nuovo ma anche un album del passato, un capolavoro, anche un disco sconosciuto. Vi dicevo, i concerti italiani di Burning Spear, questo gigantesco musicista reggae, il veramente leggendario, nato Winston Rodney nel parish di St. Anne, lo stesso che ha dato i natali a Bob Marley, e artista veramente unico nel suo genere per ciò che riguarda il reggae, anche per le vibrazioni di origine africana che ha sempre messo nella sua musica fin veramente dai primissimi tempi. Aveva interrotto i suoi concerti e qualche anno fa è ritornato sulle scene e a 81 anni continua a girare il mondo a fare concerti. Evidentemente a lui mancava il contatto con i suoi fans. I tre concerti italiani 11 luglio 2026, quindi tra due sabati a Milano al Circolo Magnolia, 12 luglio a Molfetta all'Eremo Club in provincia di Bari, 13 luglio a Roma al Casilino Sky Park. L'anno scorso aveva suonato in agosto a Chioggia, tornando in Italia per la prima volta dopo 19 anni. E vi dicevo, artista unico per il suo stile, per la sua iaraticità, appunto per la qualità africaneggiante del suo reggae amato in tutto il mondo. Addirittura c'è un aneddoto che lo vuole incontrare nella campagna di St. Anne Bob Marley, e Bob era già un musicista affermato, ma ogni tanto staccava la spina, tornava in campagna, appunto vicino a casa sua, per coltivare la terra, per prendere ispirazione, e Barney Spear incrociò Bob Marley e gli disse: so che tu sei un musicista, dove mi manderesti a tentare la fortuna in ambito musicale? A Kingston. E Bob Marley gli disse: vai a Studio One. E Studio One in quel momento era l'etichetta discografica di punta, un'etichetta che ha veramente costruito il reggae agli inizi, al tempo del Jamaican Rhythm and Blues, al tempo dello ska. E così fu, Barney Spear passò un'audizione, cominciò una carriera con uno stile veramente unico, peculiare, a Studio One nel 1969. Un po' deluso dalle condizioni economiche di Studio One, lasciò Studio One accasandosi con un altro producer, e cioè Jack Ruby. E dal sodalizio con Jack Ruby nasce questo album straordinario, Marcus Garvey, che riporta alla luce questo personaggio, Marcus Garvey, che è un eroe nazionale giamaicano, un giamaicano che da esperienze sindacali in Giamaica diventa un grande oratore, un acceso e appassionato leader di folle afroamericane a Harlem negli Stati Uniti, fonda un'associazione con ramificazioni mondiali, la UNIA, e il suo intento è quello di creare un immaginario, un immaginario culturale mistico per i neri, appunto per la fierezza degli afroamericani, e di superare sia metaforicamente che fisicamente lo stato di schiavitù mentale, attraverso tra l'altro un vero e proprio ritorno all'Africa. Quello che avrebbe voluto fare Marcus Garvey era acquistare delle navi per imbarcare i discendenti degli schiavi e riportarli in Africa. Questa cosa non successe, nonostante il fervente supporto di migliaia e migliaia di persone. Garvey comprò una nave, ma fu poi incastrato da manovre losche della polizia americana, fu arrestato per frode fiscale e deportato in Inghilterra, ma negli anni 70 tornò in luce come grande eroe nell'immaginario dei rasta giamaicani, in particolare di Barney Spear, che dedicò a lui interamente questo album, che si apre proprio con una traccia intestata a lui, Marcus Garvey. Tre tracce per incominciare, e siamo nella leggenda del reggae assolutamente: Marcus Garvey, Slavery Days e Invasion, 1975. Questo è Marcus Garvey di Barney Spear.

E vi ripeto le tre date di Burning Spear in Italia. Partiamo dal 11 luglio 2026 a Milano Circolo Magnolia, 12 luglio a Molfetta in provincia di Bari al Remo Club, 13 luglio a Roma al Casilino Sky Park. Ovviamente per ciò che riguarda l'uomo comune, la figura di Burning Spear è molto meno nota di quella ovviamente più universale di Bob Marley, ma per gli appassionati di reggae e i collezionisti la statura umana e artistica di Spear è molto vicina a quella del più illustre suo concittadino nato più o meno nelle stesse terre, nel parish di St. Anne. Una carriera lunghissima quella di Spear, attraverso tutti gli anni 70-80 per arrivare fino ai giorni nostri, tanti dischi tutti molto belli, e continuando un po' un filo conduttore, quello di questo reggae che ha la matrice nell'orgoglio culturale africano. Anche la sua voce ieratica, così ripetitiva, ricorda sicuramente la musica, le radici africane, e lo si è visto tanto in Italia tanto tempo fa, sta tornando adesso a 81 anni per questi tre concerti sicuramente molto consigliati. Questo è il primo suo disco per il mercato internazionale, che poi la Island distribuì appunto nel 1975, e reggae veramente di enorme livello, un disco che non può mancare nella collezione di chiunque dice di amare il reggae e di collezionarlo. Vado avanti nell'ascolto del disco Pandemonium, io intanto vi saluto, vi faccio gli auguri di un buon weekend, e ancora tre brani, quelli che chiudono il disco, e cioè Jordan River, Red, Gold and Green, Rest in Place, e poi se c'è un po' di posto anche la versione dub di Marcus Garvey che si intitola The Ghost, e infatti uscì un duale dub di questo album intitolato proprio Garvey Ghost. Ok, chiudiamo l'ascolto del disco Pandemonium, chiudiamo il programma di oggi, grazie dell'attenzione da Piertosi. Burning Spear, Marcus Garvey, la tripletta che ascoltiamo è Jordan River, Red, Gold and Green e Rest in Place.

Ultima puntata della settimana per What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti. Staremo insieme un'oretta scarsa per approfondire temi di attualità e politica attraverso interviste e servizi, e in mezzo ci saranno anche aggiornamenti di notizie dall'Italia e dal mondo grazie al giornale radio di Popolare Network che arriva alle 17:30. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Siamo all'ultimo giorno della prima settimana, diciamo così, di edizione estiva di What a Mess. Abbiamo parlato di tanti temi, tra cui sicuramente ampio spazio abbiamo dato alla crisi climatica. Oggi invece parleremo di trasporto pubblico locale e in particolare delle manovre che sta facendo a Bologna Tiper, la società a maggioranza pubblica che gestisce il servizio e che ha annunciato la creazione di una NewCo, una nuova società insieme a dei partner privati, in particolare una multinazionale francese, per la gestione del tram. Ma non solo di questo parleremo, perché nell'anno in cui sono stati introdotti gli aumenti tariffari per il trasporto pubblico locale, che hanno sollevato molte critiche, hanno fatto molto discutere con il prezzo del biglietto più caro d'Italia, Tiper ha registrato degli utili in aumento pari a 12,2 milioni di euro, ma a un anno di distanza possiamo dire che sono calati anche i viaggi, in particolare sono calati di 2,4 milioni. Parleremo di questo e poi parleremo di un aspetto invece a livello nazionale abbastanza inquietante, che riguarda la sorveglianza attraverso il riconoscimento facciale e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché lo scorso 10 giugno il governo Meloni ha approvato due decreti, e uno in particolare prefigura scenari a dir poco inquietanti per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, del riconoscimento facciale nella sorveglianza. Di questo parleremo oggi, ma prima di tutto un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Parliamo allora della notizia più fresca per il trasporto pubblico locale bolognese, che riguarda la creazione di una NewCo, cioè una nuova società per la gestione del nascituro tram. Tipper ha infatti annunciato un'alleanza strategica con i francesi di Rattepé e Dev, che gestiscono già una quarantina di linee tranviarie, tra cui quella di Firenze. Tipper ha detto anche che manterrà comunque la quota di maggioranza nella neonata società e che il partner strategico dell'operazione, questa multinazionale francese, avrà il compito cruciale di garantire il coordinamento integrato di tutti i progetti e delle forniture necessarie per la realizzazione del sistema. Tra le prime e più delicate sfide figurano la produzione e la consegna dei veicoli tranviari, oltre alla pianificazione e gestione delle attività di collaudo, pre-esercizio e la successiva messa in servizio dell'intera rete cittadina, che ricordiamo è composta da due sole linee di tram. Ma la notizia non è solo questa, perché tre settimane fa in realtà è stato diffuso il bilancio consuntivo sull'esercizio 2025 di Tipper, che vede un ulteriore aumento dell'utile da 9,7 milioni del 2024 a 12,2 milioni di euro nel 2025, nonostante un aumento delle uscite di 9 milioni di euro, di cui 5,7 per il personale, cioè per l'assunzione di nuovi autisti e l'adeguamento contrattuale. In tutto questo si registra sia un aumento anche degli abbonati, perché abbonarsi è più conveniente con le nuove tariffe rispetto al biglietto singolo. In totale gli abbonati sono 180.000, ma si registra anche un calo di viaggiatori, in particolare rispetto al 2024 sui bus di Tipper si registrano 2,4 milioni di viaggi in meno in un solo anno. In parte queste persone possono essere andate in bicicletta, perché ad esempio il servizio di bike sharing Mobike ha registrato un aumento significativo delle corse, 680.000 in un anno, ma in parte queste persone sono sicuramente ricorse al mezzo privato, e questo sia per i costi, gli aumenti tariffari. Ricordiamo che un biglietto singolo è passato da costare 1,50 euro a 2,30 euro, mentre il City Pass è passato da costare 14 euro a 19 euro, ma anche per i problemi legati ai cantieri, ai tram e in generale un peggioramento del servizio con corse saltate e grandi ritardi. Noi di questo tema abbiamo parlato con Michele Terra, che è consigliere di quartiere per Sinistra Unita per Bologna, e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Il primo punto che si vede chiaramente è il fatto che Tipper da sola non è in grado di gestire il tram, la nuova infrastruttura bolognese, malgrado ci siano stati anni in cui si poteva attrezzare in questo senso, e quindi si ritrova a dover cercare altri partner privati. E l'altro punto appunto è che Tipper è un'azienda pubblica posseduta dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia Romagna e dalla città metropolitana. Dovrebbero spiegare i dirigenti di Tipper e i dirigenti del Comune che interesse hanno i cittadini bolognesi in questa alleanza con aziende private, in primo luogo francesi, perché altrimenti rischia di essere un'operazione economica, un'operazione finanziaria in primo luogo, giustificata magari anche con motivi tecnici, però dove l'interesse dei cittadini bolognesi rimane totalmente in secondo piano. E da questo punto di vista qui diciamo che la trasparenza non c'è stata, e se perlomeno possiamo parlare di un ritardo anche amministrativo organizzativo sulla nuova infrastruttura del tram bolognese.
0: Ma a tuo avviso, diciamo, questa operazione era già preventivata, anche se non dichiarata, o ci si è accorti che da soli non ce la sarebbe fatta solo negli ultimi tempi?
1: Io non vorrei fare una riflessione andreottiana, penso che in parte questa operazione fosse già preventivata da tempo, o l'alternativa sarebbe pensare che siamo in mano a degli sprovveduti totali che all'improvviso, a pochi mesi da quello che dovrebbe essere il termine dei lavori, scoprono di non essere in grado di gestire due linee di tram, perché di questo stiamo parlando, da soli, e quindi è probabile che in una programmazione non resa pubblica né ai cittadini né agli amministratori né ai consigli ci fosse già l'intenzione di cercare nuovi alleati privati fuori dalla città di Bologna e addirittura all'estero.
0: Veniamo all'altro capitolo, che è quello del bilancio 2025, che è stato presentato, diciamo, il consuntivo tre settimane fa, che vede un aumento degli utili dai 9,7 milioni del 2024 ai 12,2 milioni nel 2025. L'azienda spiega che questo aumento è dovuto anche alla risoluzione positiva di un contenzioso tributario legato all'IRAP. Questo, diciamo, utile in aumento arriva nonostante un aumento anche dei costi, in particolare le uscite sono aumentate di 9 milioni di euro, di cui 5,7 legati al personale tra nuove assunzioni e rinnovi contrattuali. In tutto questo, però, siccome il 2025 è stato anche l'anno della manovra tarifaria tanto discussa qui a Bologna, si registra una perdita di 2,4 milioni di viaggi sui mezzi di Tiper. Anche qui ti chiedo un commento.
1: L'azienda, cioè i consiglieri di amministrazione, i presidenti, gli amministratori delegati, che poi sono di nomina politica di maggioranza, quindi fondamentalmente PD, dovrebbero spiegare che questo bilancio qui è in linea con gli anni passati, perché appunto, come ricordavi tu, nel 2024 c'è stato un utile di 9.700.000 e anche nel 2023, quando si usciva dalla pandemia, l'utile di Tiper era fra i 3 e i 4 milioni e quindi l'aumento del biglietto dell'auto era totalmente ingiustificato, perché là c'erano dei guadagni sostanziosi e il calo dei viaggiatori era prevedibile e strutturale, perché si sono colpite le fasce popolari con l'aumento, soprattutto quelli che non fanno, anche per un motivo economico, perché è costosissimo l'abbonamento annuale, e quindi il calo era nei fatti previsto e ampiamente prevedibile, tra l'altro in una situazione, in un contesto bolognese dove il trasporto pubblico è peggiorato moltissimo, non soltanto per la questione dei cantieri, perché c'è stato un problema di personale che era troppo poco, quindi le corse saltavano e spesso chi usa quotidianamente l'autobus per andare a lavorare o per studiare si è trovato in situazioni davvero complicate in quest'anno. Tra l'altro, nel momento in cui Tiper aumentava il costo del biglietto, si sarebbe potuto impegnare un pochino di più per migliorarne il servizio. Io avevo proposto una cosa molto semplice in consiglio e purtroppo me la sono buttata da solo. Cioè il fatto che quando l'Epore ha annunciato qualche mese fa 2 o 3 mesi gratis di tram quando la nuova infrastruttura andrà a regime, io avevo proposto che, vista l'emergenza del traffico, vista l'emergenza del servizio pubblico, per permettere ai cittadini di usare di più l'autobus piuttosto che l'auto privata, i 2 o 3 mesi di trasporto pubblico gratuito fossero ora nel 2026, visto che tanto la copertura economica ci doveva essere, visto che l'Epore ha annunciato 3 mesi di tram gratis quando farà comodo lui per fare pubblicità. Ovviamente questa proposta me la sono votata da solo, il PD e la destra mi hanno votato contro e il PD curiosamente ha difeso la scelta di votare contro il mio testo dicendo che in realtà c'era qualche piccolo disagio ma non grandi disservizi a Bologna sul trasporto pubblico, mi chiedo in quale città vivano, quindi secondo me è una questione che dobbiamo tenere molto monitorata noi consiglieri di sinistra e tutti i cittadini, perché ribadisco, Tiper è proprietà pubblica e quindi proprietà dei cittadini, deve rispondere del servizio buono, cattivo che sia, agli abitanti di Bologna, dell'area metropolitana e anche di Ferrara, che è l'altro bacino che copre. Non è consigliere di amministrazione, non deve rispondere al PD e non deve rispondere agli affari e agli interessi privati che PD e centrosinistra stanno nei fatti tutelando molto più dei bisogni della popolazione di avere un trasporto pubblico adeguato.
0: Si è parlato appunto di giustizia sociale rispetto al costo del trasporto pubblico locale, c'è anche la questione ambientale che mai come in questi ultimi mesi, ultime settimane risulta, come dire, centrale. Possiamo pensare che quei 2,4 milioni di viaggi in meno siano persone che sono andate tutte in bicicletta?
1: Magari, non credo, anche perché andare in bicicletta a Bologna con la situazione di traffico che c'è e con i cantieri che ci sono è davvero pericoloso, e quindi in realtà i 2,5 milioni di viaggi in meno sono persone che non penso siano andate a piedi, ma soprattutto d'inverno, ma che abbiano usato il mezzo privato, e quindi anche dal punto di vista ambientale il saldo sarà sicuramente negativo. Sulla questione sociale voglio fare un appunto, perché l'Epore, i suoi assessori e il PD sostengono che il prezzo pieno dell'auto a Bologna non lo paga nessuno, perché ci sono tantissime agevolazioni per gli anziani, per gli studenti, per alcune categorie di lavoratori che hanno l'azienda che paga parzialmente l'abbonamento annuale. Allora, alcune cose sono vere, però se noi teniamo presente che l'ISE, che è quello che serve per avere l'abbonamento scontato per esempio per gli studenti, una famiglia che ha due lavoratori a tempo pieno pagano l'abbonamento del figlio per mandarlo a scuola a tariffa piena, che significa 230 euro per mandare il ragazzo a scuola o la ragazza a scuola. Secondo me è una follia, sono prezzi che incidono sui salari e i bilanci familiari e soprattutto incidono su altri diritti, perché se fai pagare 230 euro l'abbonamento per uno studente, poi può essere un liceale, può essere un universitario, secondo me si va anche a colpire quello che è il diritto allo studio, e questo vale per i bilanci e le famiglie di tanti lavoratori e tante lavoratrici. In realtà questa giunta, questa amministrazione, questo sindaco fanno moltissima propaganda sulla pelle dei cittadini, e quindi, come si può dire, una volta esistevano le armi di distruzione di massa, noi abbiamo un sindaco che è un'arma di propaganda di massa, quando però purtroppo i fatti hanno la testa dura, e chi vive a Bologna ormai penso l'abbia capito ampiamente.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo nella seconda parte per parlare di sorveglianza digitale. State

0: dell'AI in scuole, sanità e pubblica amministrazione. Il secondo decreto disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale a posteriori nelle attività di polizia, e quest'ultimo solleva gravi preoccupazioni giuridiche perché l'assenza di limiti chiari sulla raccolta di dati biometrici in spazi pubblici rischia di legalizzare una sorveglianza di massa e una repressione algoritmica. Su questo tema ascoltiamo l'intervista a Lorenzo Sottile, che è un dottore di ricerca in diritto costituzionale pubblico e coordinatore del team diritti digitali dell'associazione Strali. Sentiamo le sue parole.
1: È una bozza di decreto, quindi ci auguriamo, e questa è la premessa, che ci siano delle doverose modifiche poi quando si passerà in commissioni e quando approveranno il decreto. Per quanto riguarda le affermazioni del ministro Piantedosi, ovviamente all'interno di questo decreto ci sono alcune garanzie sull'utilizzo dell'identificazione biometrica, ma sull'identificazione biometrica a posteriori ci sono sicuramente numerosissime criticità che invece fanno temere per una sorveglianza generalizzata. Ovviamente questo articolo del decreto è scritto in maniera molto vaga e generica, ci sono delle clausole che possono aprire a situazioni di sorveglianza generalizzata, si parla soprattutto di accessi a luoghi o ad eventi, parole molto generiche che sembrano rimandare non solamente ad alcune occasioni come per esempio concerti o eventi sportivi, ma anche manifestazioni di piazza, e il fatto che il decreto preveda che si possano raccogliere preventivamente i dati biometrici relativi al volto delle persone che accedono ai luoghi o agli eventi e memorizzarli su una base dati sicuramente fa temere per la creazione di una infrastruttura, in questo caso preventiva, così da essere attivata nel caso di compimento di un reato che sembra non essere neanche così compatibile con quello che ci dice l'AI Act, ma in generale tutta la normativa sulla protezione dei dati personali, ma anche sulla tutela e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Quindi questo è sicuramente un fattore che preoccupa Strali, ma preoccupa tutta la società civile e anche la rete dei diritti umani digitali di cui facciamo parte. Ci sono termini molto ampi e generici, come quando si parla di in tutti i casi, ove ricorrono esigenze di ordine e sicurezza pubblica, che sono delle clausole che possono essere utilizzate in maniera discrezionale, e poi quando si parla di prima volta, sicuramente è la prima volta che si inizia a parlare di una normativa sul tema del riconoscimento facciale, ma sappiamo che le forze dell'ordine utilizzano già il sistema SARI Enterprise dal 2018. Un altro aspetto interessante che abbiamo scoperto grazie alle richieste di accesso civico generalizzato è sicuramente un utilizzo in fortissima crescita negli anni. Dal 2019 al 2024 gli utilizzi del sistema SARI Enterprise è più che quadruplicato, quindi adesso assistiamo ad un utilizzo, o almeno nel 2024 sappiamo che sono state fatte circa 182.000 ricerche a fronte delle 45.000 del 2019, quindi un sistema che viene utilizzato sempre più spesso sia a fini investigativi, ma senza alcun limite, diciamo, non c'è una lista di reati per cui il sistema viene utilizzato. E poi un incrocio interessante anche con il decreto è che il decreto sicuramente con eccesso di delega affida al decreto del Ministro dell'Interno la specificazione di requisiti tecnici per l'affidabilità e l'accuratezza del sistema, modalità di monitoraggio e misure tecniche, che sono degli elementi che noi abbiamo richiesto con le richieste FOIA, e le risposte che abbiamo ottenuto sono sempre state molto vaghe e hanno cercato in qualche modo di eludere la domanda, come a farci capire che non esistono per esempio dei sistemi di valutazione periodica dell'efficacia sia delle misure predisposte per la tutela dei diritti degli interessati dal trattamento, sia non esistono verifiche indipendenti sul rispetto di queste garanzie. Quindi diciamo che è un sistema su cui c'è una totale opacità. Noi abbiamo provato e stiamo continuando a provare da anni a capire qualcosa in più e soprattutto creare dibattito pubblico su questo, perché se non c'è trasparenza non c'è controllo democratico sull'utilizzo di queste tecnologie. Quindi adesso forse con i decreti avremo modo di leggere quali sono le strutture in qualche modo a supporto dei diritti e libertà fondamentali, ma anche per la protezione dei dati personali delle persone che saranno interessate al trattamento, però al momento sembra che il Ministro dell'Interno e chi utilizza il sistema Sari Enterprise agisca a quanto loro dicono con cautela, ma senza indicare esattamente quali sono le misure che loro hanno predisposto per un utilizzo democratico, se possibile, del sistema, anche perché, come abbiamo visto dal decreto, si aprono degli scenari che non sono particolarmente rassicuranti. What a mess.
2: Stop.

questa puntata di What a Mess, che è anche l'ultima della settimana. Ci ritroveremo poi lunedì a partire dalle 17, ma vi ricordo che sul sito radiocittafujiko.it sono disponibili le interviste che avete ascoltato in questa puntata. Vi ricordo anche che dopo di noi ci sarà Peter Skanking con All You Need Is Ska, quindi vi ringrazio per essere rimaste all'ascolto e vi auguro un buon weekend. Ciao a tutti e a tutti.

gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento, e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.
7: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
8: Radio Città Fujiko 103.1 F.

Buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fucico, bentrovati a una nuova scancheggiante puntata di Oglioni di Ska. Quello che sentite, Peter Skanking, voce e regia di questa rubrica dedicata alla musica in levare, in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19. La puntata di oggi, siamo nel pieno dell'estate, fa già tantissimo caldo e quindi ho pensato di fare una bella puntata estiva dedicata allo ska estivo, quindi vari brani di musica ska con tema l'estate, il mare, la spiaggia e tutto ciò che riguarda la bella stagione. Se volete mandarci un messaggino, scriveteci al 333 180 9494, WhatsApp, SMS, Telegram, oppure sulla nostra pagina Facebook Oglioni di Ska. E iniziamo, mi raccomando, mettetevi la crema solare, armatevi di paletta e secchiello. La prima traccia che ascoltiamo è questa di Eric Morris, By the Sea.

E abbiamo iniziato questa puntata sullo ska estivo con questa traccia intitolata By the Sea ad opera di Eric Morris, detto Monty, cantante giamaicano di musica ska rocksteady, classe 1942. Iniziò la sua carriera giovanissimo negli anni 50.

Iron Lee and the Dragonettes, volevano far conoscere la musica ska al pubblico dell'epoca che non era abituato a questo nuovo suono, questo nuovo sound. Non ebbe molto successo perché gli americani continuarono a preferire il rock and roll, il twist, i vari stili che c'erano in quegli anni, però poi comunque in Inghilterra invece lo ska prese un po' più piede grazie soprattutto alle pubblicazioni dell'Island Records, della Blue Beat, di altre etichette di quegli anni. Questo era il primo brano quindi sullo ska estivo. Il prossimo andiamo con questa band italiana di cui ce ne ascoltiamo ben due di tracce, ovvero i 27 Gioda, che è una band milanese se non ricordo male, nata nel 96. Ci andiamo ad ascoltare dall'album Notte d'albero del 2001 questo brano intitolato Sole.

27 Gioda con il brano intitolato Sole dal loro primo e unico album del 2001 che si intitola Notte d'Albero. Il loro primo demo lo pubblicarono nel 97, all'epoca il nome completo della band era 27 Gioda e la banda del Caspari, poi hanno accorciato 27 Gioda, confermo che sono milanesi, nacquero tra i banchi della facoltà di agraria dove studiavano molti dei componenti, poi dopo qualche anno, dopo il primo album, per vari motivi di lavoro, si sono sciolti. Intanto saluto, ci ha scritto i nostri cari ascoltatori, Rino, buon programma, e anche Fulvio, bentornato Peter, grazie cari, grazie per essere ancora in ascolto sulle nostre frequenze. Non so quante puntate faremo ancora di Oglioni di Ska, probabilmente una o due, vi darò poi aggiornamenti nelle prossime settimane. Intanto continuiamo con l'ascolto, anche la prossima in scaletta, sempre dei 27 Gioda, sempre dall'album Notte d'Albero, ci ascoltiamo la traccia Vestita d'Estate.

27 Gioda con il brano Vestita d'estate. Adesso passiamo alla prossima band, sempre dalla Lombardia, ovvero gli Orobians, che sono invece della zona di Bergamo, attivi dal 97, sullo stile ska jazz, rocksteady, reggae. I primi album li hanno pubblicati con l'etichetta Gridalo Forte Records, e noi proprio dal primo album del 2000, intitolato Introducing the Orobians Jamaican Tunes, ci andiamo ad ascoltare questo brano, che è una cover, ovvero Summertime, che era un'aria composta da George Gershwin per il musical Porgy and Bess del 1935. Il testo lo scrisse DuBois Hayward, Ira Gershwin, e questa era una canzone popolare standard jazz che faceva parte di questo musical ed è diventato un brano celebre della musica jazz. Basti pensare che è stato rifatto da decine e decine di musicisti jazz, poi anche in altre decine di versioni diverse, in stile rock e in tanti altri stili musicali, anche in versione ska ce ne sono, in stile ska ce ne sono diverse di versioni di questo brano, tra cui la più celebre, quella di Mr. Review, gli olandesi, che avevamo già ascoltato una puntata estiva qualche anno fa, e adesso ascoltiamoci questa versione fatta dagli Orobians di Summertime.

Questi sono gli Eurobeans con la versione ska del brano di George Gershwin, Summertime, che abbiamo appena ascoltato. Non era l'unica cover in questo primo album degli Eurobeans, ce n'erano diverse, tra cui anche una cover della colonna sonora del film Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto con Gian Maria Volontè, bellissimo film che consiglio a chi non l'avesse mai visto. E siamo quasi in pubblicità, ci ascoltiamo adesso un altro brano, ovvero della band Gengis Khan, una band proveniente dalla bassa veronese, attiva dal 2015, anche loro si rifanno molto al jazz, rifanno molti standard classici, standard jazz in versione ska e altre canzoni, coverizzano anche, e ci andiamo ad ascoltare questa canzone che hanno pubblicato nel 2016 intitolata Estate.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.

E rieccoci qui con la seconda parte di puntata di Olioni di Ska, oggi dedicata allo ska estivo, dedicata all'estate. Questo brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Aspettiamo il sole, ad opera dei Rimozione Coatta, la band torinese attiva dal 1994. Questo brano era tratto dal loro primo EP, era un singolo che pubblicarono nel 2000 nell'EP Senza Tregua. E andando avanti con l'ascolto, la prossima band, proveniente invece da Genova, si chiamano The Five Face, che è un gruppo della scena mod, nati nel 1980, inizialmente sullo stile rock, e durati pochi anni fino all'84, poi nel 2014 si sono riuniti, hanno pubblicato diversi album, tra cui questo nel 2020 intitolato Meali, nel quale c'è questo brano che ascoltiamo ora, che era già stato pubblicato l'anno prima come singolo, ovvero Mare, tra parentesi, Sotto questo sole.

mare, tra parentesi, sotto questo sole, il titolo di questo brano della band genovese The Five Face, pubblicato questo nel 2019. Andando indietro di una decina d'anni, troviamo questo brano del 2009, fatto invece dai The Original Six, band di Pordenone, nata nel 2004, e nel 2008 ho pubblicato il primo CD, il primo EP con 5 brani, e ci andiamo ad ascoltare questo loro brano molto molto estivo, perché si chiama Re della Spiaggia.

E chiamiamo il re della spiaggia. Questi sono i The Original Six con questo loro brano dall'album Mora del 2009. La prossima band che andiamo ad ascoltare, torniamo nella zona di Bergamo per ascoltarci gli Huskers, band questa nata nel 97-98 sullo stile ska. Il primo demo lo pubblicarono nel 2001, si intitolava I Want You For puntini puntini ska, e da questo demo ci andiamo ad ascoltare quest'altro brano sempre sul tema della spiaggia, che si intitola Una ballata da spiaggia.

Questi sono gli Askers con una ballata da spiaggia dal loro primo EP, il primo demo del 2001. La prossima band che andiamo ad ascoltare invece dalla provincia di Como, ovvero gli Scazzati, attivi dalla fine degli anni 90, hanno pubblicato nel 2005 l'album Scaccia Pensiero, in cui c'è questa canzone che si intitola La canzone del mare.

La canzone del mare, questi sono gli Scazzati e chiudiamo la puntata con un ultimo brano. Anche l'estate, come tante altre cose belle, come anche questa 15ª stagione di Oglioni di Ska, ha una fine. Il brano che andiamo ad ascoltarci è una cover fatta da questa band, farà sicuramente piacere a Rino sentirla, ovvero gli Stiliti da Torino, che sono nati nel 93, oggi purtroppo sciolti, chissà se si riuniranno come gli Scarabazzù, come altre band torinesi.

L'estate sta finendo, cantava Nirigheira nel 1985, ben 41 anni fa, e noi ci siamo ascoltati questa cover del 2001 fatta dai torinesi Stiliti, e con questa chiudiamo la puntata di Oglioni di Ska dedicata allo ska estivo. Per fortuna l'estate non sta ancora finendo, ci sono ancora un bel paio di mesi di caldo che ci aspettano, però la stagione di Oglioni di Ska, la quindicesima, sta invece per finire, siamo alle ultime puntate. Intanto vi ricordo che nei prossimi giorni trovate playlist e podcast di questa puntata sul nostro sito della radio e sulla nostra pagina Facebook Oglioni di Ska, e comunque ci risentiamo venerdì prossimo dalle 18 alle 19 sulle scancheggianti frequenze di Radio Città Fujiko. Il vostro Peter vi saluta, vi augura una buona serata, un buon weekend in levare e scavuvi! What do you need this cat? What do you need this cat? Sky's on a day. What do you need this cat? What do you need this cat?

0: ricordando anche le ondate di immigrati accolte dagli Stati Uniti nel corso dei secoli. Domani Leone XIV sarà a Lampedusa, dove 13 anni fa era andato un altro pontefice, Francesco, nella sua prima visita fuori dal Vaticano, dopo essere stato eletto. Sarà anche un messaggio contro la rimigrazione, ha detto oggi l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. All'ospedale israelitico di Roma sono sparite 80 fiale di fentanyl. Il furto sarebbe avvenuto alla fine di giugno, ma è stato reso pubblico solo ora. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice d'urgenza. Il Ministero della Salute e la Regione Lazio hanno disposto ispezioni nella struttura, mentre la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. In diretta dalla capitale, Maria D'Amico.
1: Un furto di un farmaco stupefacente, un potente anestetico, avvenuto 2 settimane fa, che sta creando non poco allarmismo e scompiglio al Ministero della Salute, come dicevi tu, Regione Lazio, l'ospedale israelitico. Le 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico 100 volte più potente della morfina, sono state sottratte dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale, una struttura privata accreditata che si trova nella zona del Trullo. Un quantitativo di farmaco idoneo a confezionare più di 20.000 la dose, portate via senza nessun segno di effrazione o di scasso sulla cassetta che le conteneva. A dare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti del nosocomio che hanno denunciato il furto. Ora ad indagare sono anche i NAS, oltre che la squadra antinarcotici, per capire i NAS se è stata rispettata la procedura per tutta la filiera distributiva dei farmaci stupefacenti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per furto e detenzione. Il timore, il rischio è quello di un'immissione massiccia del fentanyl sulle piazze di spaccio romane. E ad essere allarmato è anche Palazzo Chigi, che appunto ha fatto una riunione di urgenza e ha stigmatizzato il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza per tale sostanze. L'ospedale si considera parte lesa e garantisce collaborazione per le indagini. Dovrà spiegare come è stato possibile un furto così grave con l'apertura di una cassaforte senza nessun segno di scasso. Vi restituisco la linea.
0: Grazie Maria. Di fentanyl in questi anni si è parlato soprattutto a proposito degli Stati Uniti, dove è molto diffuso e dove si stima che abbia provocato nel solo 2025 quasi 70.000 morti per overdose, da qui la preoccupazione delle autorità sanitarie. Sentiamo Riccardo Gatti, dirigente al Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano.
2: Come sia stato fatto il calcolo che da quelle fiale potrebbero essere estratte un numero di migliaia di dosi, non lo so, francamente mi sembra un calcolo un po' strano. Detto ciò, io non mi preoccuperei soltanto di questo episodio. La preoccupazione rispetto alla diffusione di sostanze come il fentanyl, e ce n'è anche di più potenti in circolazione, dovrebbe essere una preoccupazione di tutti i giorni, soprattutto per chi assume sostanze, perché i grossi problemi che sono avvenuti in relazione all'utilizzo di fentanyl, ma anche di altri prodotti tipo nitazeni, prodotti a livello clandestino, quindi non farmaci, è stato anche che le persone lo assumevano senza saperlo, sì. E quindi mischiato ad altre droghe come la cocaina, come l'anfetamina, le persone lo assumevano, andavano in overdose perché non avevano nemmeno una tolleranza alla sostanza, perché l'assumevano quotidianamente e quindi ne morivano per overdose. Quindi in questo caso è giusto avvisare e allarmare le persone, però ripeto, questa attenzione ci dovrebbe essere sempre.
0: A Seano, vicino a Prato, è stato violentemente sgomberato dalla polizia un presidio di lavoratori che protestavano contro la chiusura di un'azienda, la H, e il licenziamento di un centinaio di lavoratori. Una storia simbolica e un nuovo capitolo di quello che succede nel distretto tessile pratese. Massimo Alberti.
3: La H di Seano, una multinazionale di logistica che distribuisce in Europa i capi per i pronto moda prevalentemente cinesi, è in custodia giudiziaria per frode fiscale da 71 milioni e titolare a processo per caporalato. Il 20 giugno annuncia la chiusura. Per il Sud Cobas non è crisi e non manca il lavoro, ma come pratica già vista e rivista nel distretto tessile, chiude per riaprire lasciando a secco i lavoratori. Sfrutta, evadi, scappa, lo chiama il sindacato. Come molte altre aziende del pratese, una dura lotta di 2 anni, costellata di aggressioni agguati a lavoratori sindacalisti, aveva ottenuto contratti regolari. Così a giugno riparte il presidio permanente che, nel disinteresse delle istituzioni, blocca le merci. 10 giorni fa 250 imprenditori attaccano il picchetto con spranghe e bastoni, cercando di recuperare le merci. 2 giorni fa l'apertura di un tavolo in provincia sembrava aprire una soluzione.
4: Un'azienda che ha fregato 70 milioni di euro allo Stato!
5: Portare via con il pulmino!
4: Ma che cazzo!
3: Inaspettatamente oggi la polizia, cioè lo Stato, sgombera il presidio dopo la denuncia contro i sindacalisti di 20 di imprenditori che volevano sbloccare le merci. Luca Toscano, del Sud Cobas.
6: Si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti. Per le parti hanno iniziato a spaccare tutte le persone che erano al presidio, sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia.
3: Stavolta c'è stata anche qualche reazione politica dal presidente della regione e dalle opposizioni, ma quello che si è visto oggi non è nuovo nel distretto tessile pratese, in un mondo al contrario dove le istituzioni, anziché tutelare i diritti, tutelano chi li viola.
0: I vertici della RAI oggi hanno presentato i palinsesti dell'anno prossimo, tra conferme e smentite piuttosto prevedibili. Nulla si intravede che possa invertire l'ormai cronaca emorragia di ascolti, cervelli e introiti pubblicitari. In compenso nascerà un nuovo canale digitale Italiana, tutto dedicato al racconto delle eccellenze e dell'identità appunto italiana. La presentazione arriva all'indomani delle dimissioni in blocco della commissione di vigilanza RAI, che per le divisioni interne al centrodestra non è stata in grado di eleggere il nuovo presidente della televisione pubblica. Da Roma, Anna Bredice.
7: Con una commissione di vigilanza in questo momento inesistente, se persisterà questa situazione, non in grado di discutere e approvare nemmeno la par condicio per le elezioni, ad Ancona l'amministratore delegato ha cercato di prendersi la scena per presentare i palinsesti RAI, un palinsesto autunnale che sarà quello che accompagnerà la RAI chiamata dall'opposizione Tele Meloni verso la campagna elettorale. Gianpaolo Rossi si compiace di aver aumentato le ore di informazione, ma il CDR gli risponde che non può considerare decine di ore su Lasco e poche sui disagi giovanili nello stesso calderone dell'informazione. Tante conferme di trasmissione, un nuovo canale chiamato Italiana, nel quale, dicono i dirigenti, verrà raccontata l'identità nazionale, quella nazione che piace a Meloni, declinata nel senso sovranista. Per questa giornata il sindacato RAI Usigrai aveva anche preparato un video comunicato per protestare contro lo smantellamento di RAI 3, un video che è stato censurato, è stata vietata la messa in onda. L'unica nota positiva è il ritorno della trasmissione di Bollani. Il timore della chiusura aveva provocato molte proteste. Ora per la commissione i 2 presidenti delle Camere dovranno decidere se sostituire i componenti, ma l'opposizione è determinata a non partecipare se la situazione rimarrà uguale. Un modo anche per denunciare la mancata volontà da parte della maggioranza di approvare in Parlamento il Freedom Act, di cui l'Unione Europea chiede la ratifica. Unico modo per sfuggire al controllo della politica sulla RAI. Linea allo studio.
0: Il Ministero dell'Istruzione ha definito una doverosa e consueta raccolta di informazioni riguardante il rischio di indottrinamento islamista per garantire il pluralismo la circolare con cui il ministro Valditara chiede agli uffici scolastici regionali di segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato gli imam a parlare con gli studenti. Le opposizioni e il sindacato FLC-CGIL, da cui è partita la denuncia, parlano invece di schedatura che lede la libertà di insegnamento. Gianna Fracassi è la segretaria dell'FLC-CGIL.
8: Credo che ci sia stata una declinazione di una circolare che non so neanche se esiste in realtà fisicamente o semplicemente è stata una richiesta ai dati del Ministero, che poi però alcuni uffici scolastici regionali hanno tradotto in un modo oggettivamente inaccettabile. Questa operazione è stata fatta per rispondere a un'interrogazione parlamentare di un deputato adesso di Futuro Nazionale. Ma il problema non è tanto se ci sono stati 7, 3, 25 o 100 o quelle che sono. Il punto è che qualunque iniziativa di questa natura in un contesto di autonomia scolastica, ma soprattutto di attenzione ai pluralismi religiosi, interventi di questo tipo da parte della scuola sono legittimi, sono legati alla conoscenza, di culture religiose altre, un tentativo di in qualche modo, no, indicare queste attività come attività quasi sbagliate da parte della scuola, e questo è il problema, no? Per cui siamo un po' nel solco della rilevazione fatta un po' di mesi fa sulle iniziative sulla Palestina e via discorrendo, quasi a imporre in qualche modo alle scuole di non fare alcune iniziative su alcuni temi anche di attualità.
0: Infine, l'attentato avvenuto nei giorni scorsi nel Principato di Monaco. Oggi il procuratore locale ha annunciato l'identificazione di una donna che sarebbe arrivata dalla Germania e ci sarebbe tornata dopo l'esplosione, passando anche dall'Italia. Il servizio da Parigi.
9: Non era un uomo, ma una donna travestita da uomo con un berretto calato sugli occhi, che la sera del 29 giugno scorso a Monte Carlo ha depositato e fatto esplodere una bomba dissimulata in uno zaino all'entrata dell'immobile di residenza dell'oligarca ucraino Vadim Ermolev, gravemente ferito nell'attentato, così come la moglie, ancora in prognosi riservata, e il figlio di 13 anni. Una donna corpulenta e abbastanza alta da potersi far passare per un uomo e già identificata, ha spiegato con manifesta soddisfazione il procuratore del Principato di Monaco in conferenza stampa questa mattina alle 11.30. Anastasia Berezovska, 39 anni, di nazionalità ucraina, è residente in Germania, nella regione di Esse, contro cui è già stato spiccato un mandato di cattura internazionale di Interpol per tentato omicidio e attentato all'esplosivo. Il suo domicilio in Germania è già stato perquisito, ma la sospetta resta per ora introvabile. È stata identificata grazie ad un testimone e alle immagini di videosorveglianza dei giorni precedenti, in cui la si riconosce mentre esplora il quartiere nei dintorni dell'appartamento dell'oligarca ucraino. Dopo aver fatto esplodere la bomba con un comando a distanza al momento del rientro di Vadim Ermolev e dei suoi familiari dal ristorante, sarebbe fuggita a piedi per ritrovare l'auto presa a Nolo, che ha riconsegnato il giorno dopo in Germania, prima di far perdere le proprie tracce. Nessun dettaglio su chi sia la presunta colpevole, Anastasia Berezovska, né su chi sia il mandante e con quale movente, mentre sembrerebbe probabile la presenza di complici. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
0: Andrea Monti in studio, Massimo Alberti e Diana Santini in redazione per questo giornale radio. La prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.
10: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Popolare Network.

0: Thank you so much.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia-Romagna Festival. Festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.
4: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici di Radio Città,
5: Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
4: Che schifo di stupidaggine.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
1: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione.

Nuovo singolo anche per Jesus and Mary Chain da Glasgow. Some Candy Talking non compare né nel precedente Psycho Candy e né in Darklands, l'album che uscirà a breve.

Eccoli qua, esordio super assoluto per gli Spaceman 3, The Sound of Confusion, primo album, e noi ci ascoltiamo proprio la title track.

un altro nuovo singolo anche per i Damned. Questo pezzo è tratto dal loro album Anything e al titolo di Gigolo. Possiamo quasi considerarlo una pseudo cover di Gigolo on The Syd Barrett.

Eccoli da Leeds, un nuovo singolo anche per i Three Jones, Sold Down the River, singolo tratto da The World by Storm, il loro secondo album, ma noi ci sentiamo uno dei due pezzi contenuti nella side B, Fruit Fly, Fruit Files.

secondo e ultimo singolo per questa meteora chiamata 20 Flight Rockers, che però è il primo gruppo che ho visto in assoluto in vita mia a Londra, perché aprivano quella serata di metà agosto all'Hammersmith Palais con poi Alien Sex Fiend, Flash for Lulu e infine Lords of the New Church. Quindi sono anche abbastanza affezionato a questi 20 Flight Rockers. Johnny Seven è il titolo del singolo, ma noi ci ascoltiamo una versione, la M1 di Tower Block Rock, che poi era il singolo precedente, ma questa è una versione completamente rifatta, molto carina.

Sì, è già partito in sottofondo un altro singolo, il nuovo singolo per i Man They Couldn't Hang, è Iron Masters, e il pezzo è contenuto nel loro primo album, Night of a Thousand Candles.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jazz visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Se tra ascolto di Pop Tones, quanto di meglio uscito nel luglio 1986, dopo la pubblicità, ci siamo sentiti i Chills con Kaleidoscope World, che era uno dei singoli raccolti poi nella compilation Kaleidoscope World, appunto, dal titolo per la Flying Nun, l'etichetta che ha appunto che è stata inaugurata appunto con i Chills. Proseguiamo, apriamo la parentesi australiana, la Nuova Zelanda non è l'Australia, con i grandissimi Died Pretty. Finalmente esce il loro album epocale Free Dirt, e questa è Life to Go, Land Sakes.

nuovo EP per Tab Falco's Panthers Burns, un EP di 4 pezzi. Shake Rag è il titolo, e l'EP è aperto da questa Cuban Rebel Girl.

Gone Fishing è l'esperimento estemporaneo ad opera di Tim Lee dei Windbreakers e Matt Pucci, chitarra e voce dei Rain Parade. L'LP si intitola Can't Get Lost When You Are Gone e il brano selezionato Lift It Up.

Ritornano dopo anni di silenzio i Flaming Groovies con One Night Stand. È un album di 10 brani nel quale appunto interpretano pezzi loro, pezzi classici, reinterpretano pezzi classici e diverse cover. Fra i pezzi classici c'è I Can't Hide.

primo album omonimo per Peter Case, ex Nerves, ex Plimsolls. Questo pezzo si intitola Satellite Beach.

Altro primo album, vero primo album solista per Rocky Erickson. Aveva già fatto uscire un album a nome Rocky Erickson and the Aliens. Questo invece è a nome suo, Rocky Erickson, Gremlins Have Pictures. Questa è The Interpreter.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Reria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19. Ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
6: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
7: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
8: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
9: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
10: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
0: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Sono le 22.01 Pop Tones, la puntata dedicata a quanto di meglio usciva 40 anni fa, luglio 1986. E come non includere Stan Ridgway e la sua Drive, She Said, singolo tratto dall'album The Big Hit.

I Leopards erano una power pop band del Kansas City che nel 1978 fece uscire un album, Kansas City Slickers, e poi sono tornati nel 1986 e hanno inciso un album molto bello per la Vox, anticipato da un singolo che è questo, intitolato Psychedelic Boy, e noi ce lo ascoltiamo in tutta la sua bellezza. The Leopards.

cambiamo intensità con i Volcano Suns da Boston, ex Mission of Burma. Il loro secondo LP si intitola All Night Lotus Party e questa Walk Around.

sempre Boston, tornano dopo anni di silenzio i Nervous Eaters con il mio LP Hot Steel and Acid, che è chiuso da questa She's Gonna Be My Baby.

chiudiamo la lunga cavalcata sul soul americano con i Mod Fun Merry Goes Round e il loro nuovo singolo, ma noi ci ascoltiamo la B-side perché è una grandissima cover di Grounded dei Sin.

Ok, andiamo in Italia, a Milano, col secondo e ultimo album per i 4x Art. Everybody's an artist with 4x Art. L'album si chiude con It's So Hard.

Spostiamoci a Bamberg in Germania per un nuovo singolo ad opera dei Broken Jug. Sally è la sua B-side, la B-side della A-side, che non so come si intitoli. Comunque questa è Sally.

Siamo in chiusura, lo facciamo con i Green Telescope da Edinburgh. Questo è il loro secondo e ultimo 7 pollici, Face in the Crown. Poi di lì a breve si trasformeranno in Thanes of Cawdor e poi semplicemente in Thanes. Io vi lascio con la loro Face in the Crown. Vi do appuntamento non a venerdì prossimo, bensì a il venerdì successivo, venerdì 17. Intanto vi auguro un buon weekend. Ciao.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko, cari amici di Radio Città,
1: Radio Città Fujiko, una volta siamo sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidaggine.
2: È una storia di ragazze demenziali.
3: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
2: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.

Uniti per Andala, in collaborazione con il CRAP, e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 Scalini, in via di Casaglia 45 a Bologna.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Ancora una festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko. Il 10 luglio vieni al fresco a festeggiare con noi con la serata ai 300 scalini in via di Casaglia 45. Ci saranno la presentazione del fumetto Come alla radio, la mostra Uniti per Andala in collaborazione con il CRAP e a seguire il jet visionario di Giulio Capurso. Ti aspettiamo il 10 luglio dalle 19 ai 300 scalini in via di Casaglia 45 a Bologna.